0: Vos sabés lo que me hace abrir las alas.
1: È Radio Super.
2: La tua Radio Super.
3: Sono le 2:04.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Ho sognato d'essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato d'essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 3 e 48 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 5 e 12 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

te dovrò combattere. Non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente

capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 6 e 19 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, è lì.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 7 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi saggio direi. Io ti direi, torna da lui.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 30 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: La tua musica.
7: I tuoi amici.
6: È Radio Super.

0: Sono le 7:56 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 18 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sei su Radio Super e si sente!
4: Sono le 8 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Radio Super ti tiene compagnia.
5: Sono le 9:02.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
0: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
0: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.
4: La tua musica.
5: I tuoi amici.
4: È Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 9:44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non

0: Terassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
1: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
0: Idea Notte, a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
1: Ideanottesrl.it.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
3: Hai visto i saldi da Metalmark?
4: E come? Fino al 50% di sconto!
3: Su cosa?
4: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
3: Allora non posso perdermeli!
4: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Questa è Radio Super!
7: Sono le 10 e 32 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: La tua musica.
4: I tuoi amici.
3: È Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 11:53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

In leggero ritardo oggi alle 12.06, ma presentissimo, il Giorgio Conti Show decolla per un'altra puntata dal piccolo emirato di Polaveno, dalle 12 alle 14 in compagnia del vostro Giorgio Conti qui dalla Sala Ovale, naturalmente ricordando che siamo sul canale 787 e ricordo come sempre il numero di telefono per mettervi in contatto con il programma. Sapete che per me sono fondamentali le vostre telefonate, non a livello numerico, però sentire ogni tanto qualcuno che mi saluta, che mi dà il buongiorno, che ci scambiamo un abbraccio, che facciamo una chiacchierata, oppure semplicemente qualcuno che non ha mai telefonato e che si sente oggi di dire: ma se facciamo un regalo quel Giorgio lì che rompe le scatole tutti i giorni perché vuole una chiamata da gente nuova. Il nostro numero di telefono come sempre 351 40 41 42 3. Oggi dobbiamo a livello bresciano, ma credo anche a livello della nostra emittente, del nostro gruppo, ricordare una persona che ci ha appena lasciato. Addio a Luciano Costa, uno storico giornalista bresciano, autore e volto televisivo noto per la sua attività di saggista e ricercatore dedito alla memoria storica. Nel 1985 sua la maratona su l'allora Teletutto per la grande nevicata, ma grande collaborazione naturalmente anche con la nostra emittente, con Super TV. Grande amico della nostra famiglia, cogliamo l'occasione per porgere le condoglianze ai parenti e salutare veramente il nostro Luciano. Come può salutare un amico che se ne va, un DJ? Sicuramente dedicandogli una canzone. Lui vola in alto, vola molto in alto, vola tanto in alto laddove nemmeno le aquile possono osare. Ciao Luciano, ti porteremo sempre nel nostro cuore. E allora Mina, buon ascolto e 351 40 41 42 3.

0: rubata al repertorio di Lucio Battisti, ma sempre grande mina, il nostro caro Angelo. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno per tutto il giorno. Aggiornamenti dell'ultima ora.
1: Cioè?
0: No, va tutto bene?
1: Va sempre benissimo qua.
0: Ah, ecco, basta. Guardavo se c'era qualche novità riguardo a questo Palio che sta...
1: No, novità anche ieri. Noi arancioni abbiamo giocato contro la contrada vostra, che è cioè la tua rossa, abbiamo vinto 3-1, quindi i rossi sono forse andati a casa, noi siamo in semifinale.
0: E quindi io devo piangere?
1: Devi piangere?
0: Io piango oggi, va bene, inizio a piangere subito. No, ricordo ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici che è in pieno svolgimento il Palio delle Contrade per tutta la settimana, che culminerà ovviamente nella giornata di domenica con tanto di fuochi d'artificio, però in questi giorni ci sono varie gare e vari appuntamenti che tengono viva naturalmente la nostra popolazione. E tu sei praticamente il mio addetto stampa che mi riferisce le novità giornaliere direttamente lì dal Palio. Ecco.
1: Esatto.
0: Dopo ovviamente io nel weekend, non avendo neanche la radio, metterò sulla mia bella maglietta rossa e verrò a sfidarti personalmente, ok?
1: Esatto.
0: Bene.
1: Io dico al nostro caro amico Pierangelo che se può e ha voglia di venire sabato o domenica sera a trovarci qua a Pulaveno, è ben accetto.
0: Se vuole aggiungersi alle oche, ci siamo già in tanti, va bene.
1: Siamo già occhi noi, se vuole fare anche lui,
0: bene, faremo gli occhi su ghiaccio, va bene. Allora, grazie della tua corrispondenza, ci aggiorniamo a domani, naturalmente.
1: Domani, eh? Domani, devo fare gli auguri a mia cugina e a una mia cara amica.
0: A due persone speciali. Compie gli anni?
1: No, le mie cugine, una mia cugina e una mia amica.
0: Compiono gli anni?
1: Sì.
0: Però domani?
1: Domani.
0: Quindi non glieli facciamo oggi, glieli facciamo domani. Ok? Domani. Perfetto. Grazie mille, era tutto per quanto riguarda il nostro corrispondente dal piccolo emirato di Polaveno.

0: Aisha, Aisha, guardami la biscia. Siamo multietnici, questa è una canzone che comunque è andata un po' in tutto il mondo e anche in Italia ha avuto un ottimo successo. Lui era Khaled. Bene, cari amici e cari amiche, buon appetito se siete a tavola, buona digestione se avete già mangiato, invece se state lavorando, buon proseguimento della vostra attività lavorativa. Buon viaggio a chi sta guidando la macchina, mi raccomando, la solita esortazione alla prudenza, e vi ricordo che siamo arrivati, dunque fatemi fare i conti, al 22 di luglio. Almeno per quanto riguarda la nostra zona, le temperature si sono rinfrescate, rendendole più godibili. L'aria è più fresca, c'è molto meno inquinamento e la notte si dorme veramente molto bene. Però so che non tutta l'Italia è messa bene come noi, qualcuno sta ancora patendo grande caldo. Attenzione però, non è che il caldo è finito, perché a fine mese man mano risaliranno anche da noi. Adesso però io c'ho una cosa importante da fare, molto importante.
1: Messaggio promozionale.
0: Alle 12.20 vi ricordo che il Giorgio Conti Show è gentilmente offerto da GFP Rack di Nicola Palini, fiore all'occhiello, questa azienda che si trova a San Giovanni di Polaveno e che è specializzata nella produzione di componenti meccanici per l'elettronica. E come sempre il mio consiglio è quello di andare sul sito internet, così vedete delle bellissime immagini che riguardano i vari reparti di lavorazione, una bellissima intervista fatta all'amico Nicola dove vi racconta in parole molto molto semplici in che cosa consiste la sua attività, e poi naturalmente tutti i pezzi che vengono prodotti, i pezzi che vengono esportati in tutta Italia e in tutta Europa, e portano questa azienda nata 50 anni fa ad essere una delle 5 più prestigiose in Italia, il tutto perché nel corso di questi 50 anni si è sempre provveduto a investire, a rinnovare gli impianti e naturalmente a creare nuove soluzioni. Vi ricordo l'indirizzo, è GFP Rack, la trovi in via Artigiani 40 a Polaveno in provincia di Brescia, con telefono 030 84 453. E io colgo naturalmente l'occasione per mandare un saluto anche al mio amico Nicola Palini.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Dopo un deludente Sanremo dove si presentò come Adelmo Fornaciari, Zucchero ovviamente non molla perché crede molto nelle sue potenzialità e decide di uscire con un primo CD, che è questo, dove ancora non si chiama Zucchero Fornaciari. Lui si chiama semplicemente Fornaciari e il suo primo disco si intitola Un po' di Zucchero. E da questo disco del 1983 estrae questo singolo molto molto bello che si intitola Nuvola, molto molto bello perché parla di un amore che oramai se n'è andato e lui dice ti voglio bene anche se non ci sei. Ah, mamma mia, come siamo già innamorati questa mattina. Ocio ocio, è meglio che rallentiamo, lo so, devo fare questo.
1: Messaggio promozionale.
0: Bene, è ora di vederci chiaro, è ora di vederci bene, è ora di vederci meglio. E allora, occhiali perfetti, ottica Zanetti. Cari amici, la prevenzione della vista è importantissima perché gli occhi sono innanzitutto due organi vitali importanti perché al di là, per carità, delle funzioni che hanno il fegato, i polmoni, eccetera, però gli occhi sono quelli che ci fanno vedere, che ci fanno ammirare le meraviglie di questo mondo. E con gli occhi si parla, si comunica, però gli occhi, proprio perché sono molto molto sensibili, hanno bisogno di controlli come tutto il resto del nostro corpo. E io vi consiglio sempre di fare una visita specializzata senza star lì a prenotarla con la mutua 6 mesi prima. Passate da Ottica Zanetti, sottoponetevi al test visivo computerizzato e vi diranno subito come vanno i vostri occhi nel bene e nel male. E naturalmente trovati i difetti da correggere, Zanetti vi proporrà naturalmente anche la soluzione, dove sarà possibile naturalmente farla attraverso un paio di occhiali, perché lì ci sono le lenti per ogni tipo di problematica. Se dopo l'occhio necessita invece di un intervento vero e proprio, allora sarà lo stesso Zanetti a dirvi di andare dal vostro medico e farvi fare l'impegnativa per andare in ospedale anche solo per togliere una cataratta. Due sono i punti vendita: uno in via Campo 72 a Iseo con telefono 030 98 22 020 e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085. Se andate a nome di Radio Super, naturalmente per voi è garantito un trattamento di favore. E allora, come recita lo slogan, occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: perché voleva che per il figlio una donna benestante. I ragazzi decidono di convolare a nozze, purtroppo il destino ha in serbo per loro un triste epilogo. Questa in breve la trama di quel film uscito 50 anni fa che ha fatto piangere tutta l'Italia, tutto il mondo, che era Love Story. La colonna sonora, tradotta in italiano con "Grazie amore mio", in questo caso rivisitata da una grande mondiale che era Shirley Bassey. Brava, brava, brava.
1: Radio Super pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Pensiero stupendo che nasce un poco calando, eh? Buongiorno amici, sono sempre in diretta, c'è sempre il Giorgio Conti Show e c'è sempre il 351 40 41 42 3. L'altro giorno avevo buttato là un argomento che poi non abbiamo più ripreso, perché succede sia a volte degli eventi, succede che magari tu pensi a un argomento, poi arriva una telefonata che lo dirotta e allora si parla di abbracci e allora si parla di pollaio. Però io l'altro giorno ho parlato, ho accennato al calo del desiderio, che è un po', credo sia il collante in una coppia che si vuole bene. E siccome ho voi ascoltatori e voi ascoltatrici molte persone che hanno vissuto insieme per tanti tanti anni, mi piacerebbe farvi una domanda, visto che oggi si prendono e si mollano nel giro di poco tempo, forse perché sono poco disposti a venirsi incontro e ad affrontare alcune

assumersene responsabilità e vorrebbero tutto comodo. Ma voi, che siete di una generazione che credeva in certi valori, vi è mai capitato un calo del desiderio nel vostro rapporto di coppia? Oppure cosa facevate per tenerlo sempre vivo? Perché anche il desiderio, come del resto tutte le componentistiche dell'amore, vanno alimentate, vanno nutrite. Non è che le trovi la mattina nel cassetto delle mutande, no? Ecco, mi piacerebbe sentire un po' le vostre testimonianze, se volete, su come è stata la vostra vita sentimentale, magari se avete avuto anche più persone che vi hanno accompagnato, e se comunque avete subito dei cali del desiderio, se vi siete ripresi, oppure se una volta calato il desiderio sono cambiate le cose all'interno del rapporto di coppia. Io ovviamente quando sto con una persona tengo alimentato il desiderio, ma ci mancherebbe, però bisogna anche ammetterlo che quando finisce quello finisce un po' il collante. Allora tante coppie decidono che comunque il desiderio fa parte delle malattie giovanili, ecco, per cui se poi ci sono i figli sono quelli il vero collante. Però se non ci sono figli di mezzo, il calo di desiderio da parte di una delle due parti può essere imbarazzante e umiliante, soprattutto per la persona che magari ama ancora. E allora che fare? Tenere duro? Mollare? Non lo so, non so se c'è una risposta. Mi piacerebbe magari sentire, se avete voglia, e qualcuna delle vostre riflessioni sul desiderio. Grazie. Intanto noi ci pensiamo ogni sera al tramontare del sole.

0: Jimmy Fontana, pensiamoci ogni sera al tramontare del sole, poi magari pensiamoci anche di notte, e di notte facciamo qualcos'altro, sto scherzando ovviamente. Mi è arrivata per l'angolo della posta di Maria una breve lettera di un amico che scrive da Rovato, però perdonatemi prima e facciamo parlare voi. Pronto?
1: Chissà quando tornerò, chissà se ti ritrovo.
0: Eccola qui, è la nostra cantante, è una fontana di emozioni.
1: Come Jimmy Fontana, ne ha fatte di belle,
0: lo so, ne ha tante.
1: Peccato che non c'è più, questa era molto bella.
0: E tu a cosa pensi la sera quando vai a letto? Posso chiedertelo?
1: Sì, cara, te lo dico subito. Intanto, prima di tutto, dico le mie solite preghiere giornaliere.
0: Ok.
1: Ricordo tutti i miei, prima di tutto la famiglia, prego per gli amici, chi è ammalato e tutto e tutto. E secondo, penso, dunque, oggi è trascorsa bene. Ma sì, dai, c'è stato questo, c'è stato quello, però pazienza, va. Ringrazio Dio che sono qui ancora, in casa mia, la mia età. E dopo è domani mattina, domani penso al giorno dopo, e dopo vado, penso sempre al passato.
0: Eh beh, certo, ovvio.
1: I genitori, la mamma, i genitori, la guerra, tutte, mi sono rimaste proprio nel cuore certe cose, tutte no, le piccolezze no, ma le cosette importanti, gli aneddoti importanti, come vedi ogni tanto ne racconto
0: esatto.
1: Qualche stupidaggine, però sono quelle che porto con me, le porterò e poi il canto, mi è sempre piaciuto cantare in chiesa, dalle suore, per strada intanto che correvo, in cortile, taci Savatona, taci che loro dormire, e io spalancavo la finestra e dicevo: ma cos'ha quella vecchia lì? Magari aveva 30 anni.
0: Sei fantastica.
1: E sono fatta così, sono molto nostalgica, adesso sono reumatica.
0: Ma per quello c'è la pastiglia.
1: E così tutte quelle cose lì, il passato però non mi abbandona.
0: Allora ti dirò, io non ho ovviamente la tua età, però ho una vita passata intensa e ovviamente guai se non ricordassi i momenti più belli, più importanti. Ce li ho, sono tutti segnati nel cuore, non è essere...
1: Se no di che cosa viviamo?
0: Esatto.
1: Solo delle cose quotidiane, è un po' misero, un po' pochettino, insomma, è una persona con un po' di cervellino, adesso non voglio vantarmi, però siccome io, Giorgio, potrei scrivere un libro della mia vita,
0: certo.
1: Perché mi ricordo tutto, dall'asilo che ho avuto l'uso della ragione, io ricordo tutto, il brutto e quel pochino bello che ho avuto, e cerco di metterlo in rilievo adesso, visto l'età, per non abbandonarmi alle tristezze, e allora cerco sempre di pensare un po' al carino, e sai cosa c'ho? C'ho tante amiche, anche stamattina ne sono venute due. Carla, veniamo a prendere il caffè, non mi dicono veniamo a trovarti, devo prendere il caffè perché tu lo fai più buono del bar. Ho detto, metto fuori la targa, caffè Carla.
0: Allora, mi piace la tua grande energia e nonostante i tuoi ricordi che sono immensi, la tua esagerata voglia di vivere ancora, perché
1: sì,
0: hai ancora da dare.
1: Sì, non mi sentono anche i miei, gliel'ho detto, sono vecchiolina, voglio morire, sono stufa. Io c'ho anche io i miei, perché i miei dolori me li sopporto.
0: Certo.
1: Però cerco sempre di dire, ma sì, domani passerà, prendo questo, prendo quello, mi faccio sempre coraggio.
0: Bisogna volersi bene, ecco, importante.
1: Io mi voglio bene tanto agli altri perché ho un cuore molto generoso, sia nel regalare, sia nel ricordare, sia nel voler bene, però voglio bene un po' anche a me.
0: Insomma, un pochino voglio dire.
1: Egoisticamente, Giorgio. Giorgio, ti lascio con tutte le mie chiacchiere, se no continuo per 36 ore.
0: Un bacio immenso, ti voglio un bene enorme.
1: Anch'io.
0: Grazie,
1: ti voglio
0: Carla.
1: Bene tanto.
0: Non
1: ciao.
0: Sei speciale, sei unica. Ciao.
1: Saluto tutti i miei amici che mi ascoltano, Gianfranco in particolare.
0: Ci associamo. Ciao Carla, ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Allora, allora, I can
0: stop loving you. Non riesco a smettere, cioè, di amarti, non so cosa.
1: Allora, Carla saluta tutti e Gianfranco, e parte il brano I Can't Stop Loving You. Insomma, tra l'altro questa versione leggermente sincopata, molto molto particolare, molto rara, molto bella, fa parte anche questa naturalmente del percorso soul, e quindi bellissima. Io trovo che compili, componi delle scalette molto molto belle.
0: Ci metto un po' di tempo, Gianni, perché devo andare a cercare, ricercare, ribaltare, però mi piace questo bello, mi piace.
1: Sente, come dico spesso al nostro Mario, bellissima rassegna musicale, è veramente. Poi tu non fai mai mancare i brani soul, ecco, perché se mancano quelli, secondo me
0: manca l'anima.
1: Ecco, io trovo che le radio odierne o moderne, ce n'è una che mi ha anche chiamato, ma più di una, ma una in particolare, perché il nostro vecchio editore ha venduto dei diritti a un gruppo che ha tre radio.
0: Ok.
1: Io sono intervenuto una volta o due, ma sai, queste canzoni messe a razzica, boom boom boom boom boom, senza... io non so, è un modo di stare radio, tra virgolette, degli ultimi anni, però chiudiamo il discorso.
0: Esatto.
1: Dunque, la mia Natalia è in casa di riposo perché ha tante difficoltà, è un periodo che non va niente bene, quindi un pensiero alla Natalia, perché ieri so Agata che la segue mi ha chiamato, sono un po' preoccupati, io sono in carrozzina, oggi non riesco, ma andrò, sono andato da poco a trovarla, però è un periodo che non va molto bene,
0: non va bene.
1: Un pensiero non va molto bene, un pensiero a lei, a tutto la musica, a tutti i momenti di musica, e anche mia madre credente, come parla la nostra Carla, così è mia madre uguale, anche nelle sue difficoltà, anche se ha un decadimento cognitivo e quindi a volte non ricorda che ha ballato, però quando gli dico un motivo musicale, allora lei lo ripesca. E non è bello, sai, parlare con i propri cari e vedere che il tempo passa, la memoria, è molto difficile. E ecco, io, questa radio mi aiuta molto, l'ho detto, vero.
0: Sono contento perché credo che la cosa più brutta, quando certe malattie colpiscono i nostri cari, che arrivano al punto in cui non ci riconoscono nemmeno più, non sanno neanche chi siamo. E questo credo sia un dolore interno pazzesco.
1: E devo dire anche una cosa, speriamo che la regione, tutte le regioni mettano una mano sulle case di riposo, perché io ho dovuto cambiare due o tre strutture perché le rette sono altissime.
0: Altro che.
1: È una donna che ha lavorato 42 anni e 35 del marito, e non si riesce a coprire una retta, addirittura era comodo alle suore 3.500 euro nucleare, come sta la gente a,
0: cioè, non è mica un resort 5 stelle, santi Dio,
1: esatto, e sarebbe bello riuscire in casa, ma io invalido, le invalido,
0: beh, ragazzi,
1: ce ne vogliono due, capisci?
0: Esatto.
1: Poi molto bello il ricordo anche di Jimmy Fontana, che io ho conosciuto al Muretto, questo uomo che studiava e che naturalmente era all'università da camerino, e ha conosciuto Gianni Meccia,
0: sì,
1: e ha cominciato,
0: sì,
1: con lui, erano due amicissimi, e Roberto Sbriccoli è il suo nome, ha composto delle canzoni così belle, tra cui Il Mondo, ballato. Il Mondo è una delle composizioni del nostro Jimmy Fontana, che dedicherò quando la metterai a tu. Allora, io ti ringrazio della compagnia, ho scelto una scatola di latta con degli angeli che, sì, mi ha regalato una ragazza, Barbara, che, sì, andava in un'associazione, che mi ha scritto: quando ci sei tu riscaldi il cuore della gente. Te la voglio mandare con un pacchettino di caffè di una marca svizzera, e però non so il numero tuo, diamo un C numero.
0: Uno.
1: Ecco, questa la mando a te.
0: Non potevo che essere il numero uno, no?
1: Certo, number one. Io continuo ad ascoltare, è un piacere ascoltarli, e un saluto a tutti, in particolar modo, è vero, alla nostra Carla, lo sai, è una colonna, Carla, è un piacere ascoltarla. E quindi, però, tutte le belle ragazze di questa trasmissione sono ognuna nel mio cuore. Per i bei ragazzi, vabbè, ci mettiamo anche quelli.
0: Vediamo, sì. Posso farti una domanda?
1: Dimmi, caro.
0: Tu cosa fai stasera?
1: Tu cosa fai stasera? C'è Balgan Bimbo adesso, scommetto.
0: E invece io te la offro in una versione, ragazzi miei, da brivido. Cantata da una ragazza che io ho scoperto negli Stati Uniti, una mezza tenore soprano che si chiama Sarah Brightman, che la canta in italiano. Sentirai che pelle d'oca.
1: Okay. Bene, verrò a trovare te la nonna Lu.
0: Solo per te questa canzone, ok?
1: Va bene, grazie.
0: Ti abbraccio forte. Ciao Gianfranco. Ah, dimenticavo ovviamente sempre il 351 351 40 41 42 3 se volete intervenire come ha fatto Gianfranco. Cosa fa?

0: pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Come siamo inguaribili romanticoni oggi, mamma mia, e anche la versione di prima di Sarah Brightman di Tu cosa fai stasera, beh, era effettivamente un po' da brivido sulla pelle per questa calda estate che finalmente qualche brivido adesso, almeno qui da noi la sera, te lo fa venire. È presto per dire che il caldo è finito, ragazzi. E invece è iniziata la seconda ora del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, come sempre. Siamo in diretta dal piccolo emirato di Polaveno, dalla sala ovale, e il canale è il 787. E c'è questo numero di telefono dove vorrei magari sentire anche i famosi timidi che non hanno mai chiamato alla radio. Tanti mi dicono: ma perché ti devo chiamare? È così bello ascoltare, hai ragione. Oppure tanti mi dicono: io posso ascoltare, ma anche sul lavoro, magari col telefono, ma non è che posso mettermi a chiamarti. E quindi posso capire. Però se magari qualcuno a casa ha voglia di vincere la timidezza per farmi un colpo di telefono e dirmi solo come si chiama e da dove mi chiama, io sarò molto molto molto contento. E allora il nostro numero telefonico 351 40 41 42 3. Arriva Umberto Napolitano. Ora il disco va. E per voi saranno 3 minuti di pura felicità.

sono un po' pochini 3 minuti di felicità, visto che quando il disco finirà lei se ne andrà. Però vi stavo accennando prima all'angolo della posta, l'angolo Maria De Filippi. Mi è arrivata, l'ho trovata ieri nel pomeriggio, una lettera da un signore, penso, non un a parte che per me sono tutti ragazzi, si definisce extracomunitario marocchino, mi dice mi farebbe piacere che tu leggessi questa lettera, senza ovviamente fare il mio nome, e mi arriva da Rovato, dove dice che lui vive qui da 40 anni, è arrivato da giovane, quindi non è un ragazzino, e qui dice: ho formato famiglia, ho cresciuto dei figli con dei sani principi, ho un lavoro, una casa, però io rimango sempre marchiato come giargianese, extracomunitario, eccetera eccetera. E dice: a volte sono cose che offendono un po' la dignità di un essere umano. E mi scrive queste poche righe: ci sarà un giorno in cui smetteremo di chiederci da dove veniva una persona e inizieremo invece a ricordare che era prima di tutto un essere umano? Arriverà quel giorno? Davanti alla morte non esistono italiani o stranieri, esistono vite spezzate, sogni interrotti, famiglie che piangono e cuori che soffrono. Il dolore non ha nazionalità. L'umanità non dovrebbe avere confini. Rispettiamo ogni vita, sempre e dovunque. Grazie per queste belle parole.

0: Il grande Demis, che se gli facevi la rasatura dei peli usciva un bel tappetino. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio.
0: La nostra nonna Lu.
1: Tutto bene?
0: Ma direi che c'è, guarda, un clima perfetto stamattina.
1: Qui da noi, perché guarda, io sono stata giù in città a Brescia, morivi.
0: Davvero?
1: Di 32.
0: Ah, allora siamo su un'isola felice.
1: Siamo solo noi.
0: Ma guarda, sì.
1: Così bene.
0: Ma no, ma anche perché gente come noi che soffre il caldo, non mi sembra vero alzarmi una mattina, questa mattina a 7:30, con la voglia di fare qualcosa, di uscire, di oggi andare per i boschi, cosa che negli ultimi tempi era, mi sentivo proprio una larva.
1: Esatto, sì, è vero, è così, no, mi sento rinata anch'io, ma qua, come scendi giù, credimi, ritornano le stesse identiche sensazioni.
0: E allora facciamo che io non torno giù.
1: Bravo, bravo, ma voglio dirti due cose sul discorso che hai avviato,
0: sì.
1: Che nessuno sta partecipando.
0: Sì, ho visto, sai, io lancio le pietre, dopo se nessuno vuole...
1: Certo, ma il discorso è secondo me molto semplice. È chiaro che quando c'è la fase di innamoramento e rimani innamorato per tanti anni, c'è anche il gusto dei rapporti ravvicinati fisici. Quando questo amore si trasforma in un voler bene, cioè di ammirazione, di routine, di bene assoluto, secondo me la necessità di rapporti fisici decade, perché è finito appunto questo. Ma questa è la mia opinione.
0: Certo, certo.
1: Succede così. Non so gli altri, mi fa piacerebbe sapere gli altri cosa succede.
0: Ma io penso che al di là del desiderio, e parliamo di quello carnale, come dici tu, dopo un po' si può esaurire, ma quello certo. Che subentra è la voglia di condividere con l'altro e di averlo in parte dalla mattina quando ti alzi e la sera quando vai a letto. Dopo certo, per carità, nella vita di tutti i giorni ben venga che la moglie ogni tanto esca con le amiche, il marito con gli amici, quelle cose lì, sì, perché ho sempre detto che l'amore non è una fonderia, non è che tu ti fondi nell'altro.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto, è avere comunque due entità e due libertà.
0: Esatto.
1: Rispetto e credere nell'altra persona.
0: Ecco, l'importante è la fiducia, perché se tradisci quella, allora...
1: Certo. Sono perfettamente d'accordo, in linea, e non ho altro da dire.
0: Cara nonna Lu, io so che ieri sera ho mangiato molto bene e stasera torno da te nel tuo agriturismo.
1: Perfetto.
0: A stasera allora.
1: Sì. Ciao.
0: Un bacione. Ciao.

Il grande Vasco Rossi dice: io non so più cosa fare. Capita a volte, uno diceva non so più cosa fare. Quante volte l'abbiamo detto? E la voglio dedicare in particolare a un amico e un fratello, al mio amico Ilario. Ilario, mi raccomando, non vedo l'ora di farci una bella birretta insieme e di spettacolare un po', perché anche noi uomini abbiamo bisogno di parlare tra di noi per raccontarci i nostri problemi. E nella grande famiglia di Radio Super includo anche Pierangelo, oltre a tutti gli altri, perché sempre fedele, ogni problema tecnico me lo risolve. Vi ricordo l'appuntamento con lui il sabato e la domenica dalle 10 alle 12. Adesso vi voglio fare un piccolo, io le chiamo le mie riflessioni, quelle cose che penso, che però quando le penso devo un attimino concentrarmi e mettere su un pezzo di carta in modo che rimangano lì. Vorrei augurarvi a tutti una buona giornata. Molti di voi conoscono ormai un po' la mia filosofia di vita. Io cerco sempre di essere positivo, non perché tutto sia facile, non perché le giornate vadano sempre come vorremmo, ma perché ho imparato che il modo in cui guardiamo le cose cambia moltissimo il modo in cui poi noi le viviamo. Io, per esempio, il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno, anche perché, come dico spesso sorridendo, l'altra metà probabilmente l'ho già bevuta. Essere positivi non significa vivere con gli occhi chiusi. Significa scegliere di non lasciare un pensiero brutto che possa diventare padrone di casa. Significa aprire una finestra anche quando nella stanza sembra esserci poca luce. La mente è davvero uno strumento potente, cari amici e cari amiche. Se la riempiamo solo di paura, di rabbia, di sfiducia, finiamo per vedere tutto con quei colori scuri. Ma se proviamo a coltivare pensieri buoni, pensieri puliti, pensieri di fiducia, allora anche la vita sembra rispondere in un altro modo. Io credo che le cose belle vadano anche chiamate, cercate, non con la magia, ma con l'atteggiamento, con il cuore aperto, con la voglia di accorgersi che c'è ancora tanta roba buona intorno a noi. La musica, per esempio, me lo ha insegnato tante volte. Basta cambiare una canzone, un'intenzione, una melodia e prende un'altra strada, un cattivo pensiero che avevi. E forse penso valga anche per voi. Quante volte mi dite: ah, con quella canzone ritorno a un momento felice. Vi auguro una buona giornata, piena di pensieri positivi, di piccoli motivi per sorridere e di quella forza gentile che ci aiuta a guardare avanti. Un grande abbraccio dal vostro Giorgio Conti.

0: Voglio portarti in America, pronto?
1: Sono pronta!
0: Hai fatto la valigia?
1: Pronta? Ma che valigia!
0: Ma che valigia! Basta la carta di credito oro e facciamo tutto là!
1: Uno zainetto sulle spalle con qualcosa da bere e via!
0: Buongiorno! Buongiorno!
1: E tanto da mangiare. Dunque, saluto nonna Lu.
0: Sì, nonna Lu,
1: l'ho
0: sì.
1: Sentita molto bene.
0: Sì.
1: Mi fa piacere perché oggi finalmente nel piatto freddo ci ho messo una bella porzione di carbonara.
0: Allora, ti dirò una cosa.
1: Una scorpacciata e domani, considerando, stai parlando di un argomento, il desiderio continua, sì, a esistere, domani mangerò polenta e usilis capace.
0: Piatto tipico bresciano.
1: Sì. Perché pensa all'ultima visita che ho fatto, l'ultimo controllo che ho fatto, hanno detto: ma signora, ma tutta questa salvia da che parte viene? Ho detto: guardi che sin da piccolina mia mamma mi ha insegnato, nusi lì è una foglia di salvia, nusi lì è una foglia di salvia.
0: Quindi quando sei andata dal ginecologo ha tirato fuori un sacco di salvia.
1: Certo.
0: Ma sei troppo bello.
1: Mamma, che
0: allora, mi dai modo di sorridere perché un nostro radioascoltatore, peraltro un mio amico, sai che i miei amici mi mandano i messaggi su WhatsApp e dico sempre: certo, ragazzi, non ce la faccio però a gestire le canzoni, il mixer, il telefono, eccetera eccetera, certo, e mi accusa e mi dice: ma sembra che tu vivi fuori dal mondo, che non sai che ci sono le guerre, le cose brutte, tu vivi sulla tua isola felice. Ma allora non sono un'oca giuliva, anche se qui abbiamo il palio delle oche. Mi dice: il peruviano pregiudicato che ha ucciso Aurora è libero, il croato pregiudicato che ha ucciso il capotreno è libero, il gioielliere con 7 rapine subite alle spalle che ha ucciso i criminali in galera. Ci sono commenti. Allora, io non vivo fuori dal mondo, però lascio che la cronaca nera la facciano i cronisti.
1: Mamma mia, guarda, è una cosa spreciosa perché si sentono, non è che sono indifferente.
0: Esatto.
1: E dico la verità, perché io posso chiudere, adesso ti saluto, per esempio, e chiudo e dentro di me cresce una tristezza immensa, perché avendo anche i figli, certo, i nipoti, e sapendo tutto ciò che succede nel mondo, ma anche vicino, vicinissimi qua a noi, non è facile superare. Però questo momento in cui riesco ancora a fare una battuta, quando vado a letto la sera dopo le mie preghierine, davvero anche di notte se mi sveglio, però penso: cosa dovrei dire domani a Giorgio?
0: No, allora, ripeto, Ersilia, non siamo due oche giulive, siamo due persone che cercano di godere dei momenti più belli della vita, sì, cercando di non arrendersi quando arrivano quelli brutti. Ma non per questo viviamo fuori dal mondo. Però ripeto, non avevo intenzione di fare 2 ore di programma e chiamarlo terzo grado, quinto grado, ok? Per cui la cronaca la lascio fare ai giornalisti. So benissimo cosa succede nel mondo, ecco. E voglio che sulla mia isola felice rimanga questo clima per queste 2 ore.
1: Ma certo, ieri mi ha chiamato la mia nipotina, quando è venuto poi con tutta questa grandinata, e mi chiama, ha 2 anni e mezzo, e mi dice: ciao nonna, nonna, stai tranquilla, sta venendo il temporale, stai tranquilla, adesso va bene, cercherò di stare tranquilla. Ma cara, ma vedi, anche queste piccole cose che ci riempiono il cuore di gioia, è come quando tu parli di cose tue vissute, oppure le persone che chiamano, come la Carla, che saluto con immenso affetto. Insomma, è una cosa bella, una cosa bella che ci fa tanta compagnia e ci aiuta a superare tante cose brutte, perché purtroppo
0: lo sappiamo che ci sono.
1: Ho sentito anche di Luciano, perché prima abbiamo perso Luciano Smussi, poi Luciano Bettoni, adesso anche Luciano
0: Costa.
1: Sì, poi diciamo che da anni seguendo Super TV, sono personaggi che sono rimasti nel nostro cuore, perciò vicinissima alla famiglia e a tutti coloro che l'hanno.
0: Esatto, e in questo istante si toccano i gioielli di famiglia, tutti quelli che si chiamano Luciano.
1: Ecco.
0: Bene, dai.
1: Un abbraccio.
0: Mi raccomando.
1: Finalmente posso abbracciarti senza rimanere appiccicati.
0: Oh, oggi sì, un non caldo ma un timido abbraccio, dai, va bene?
1: Sì. Ah, non vieni a mangiare gli uccellini scappati.
0: Oddio, il clima qua mi direbbe di sì, però mi dicono che giù fa ancora caldo, non so io com'è.
1: Sì, c'è ancora, però dai, si sta meglio.
0: Meglio rispetto, si respira almeno.
1: Si respira.
0: Mi raccomando, Ersilia, non arrendersi mai.
1: Grazie.
0: Un bacione grande.
1: Anche da parte mia a tutti.
0: Ciao bella donna, ti voglio bene.
1: Magari, la bella di notte.
0: Fa niente, sei bella dentro. Ciao.
1: Ciao bell'uomo.
0: Ciao, grazie.

0: se le notizie sono non troppo incoraggianti, tu sai che la vita ci mette davanti delle difficoltà, ci mette davanti anche delle cadute. Chissà nella tua vita quante volte sei caduta e quante volte ti sei rialzata. È chiaro, e sottolineo, è chiaro, che andando avanti con l'età è più difficile stare meglio di quando eri giovane, è scontato. Però aspettiamo cosa dice il medico e cosa dice l'oculista. Poi al limite piangiamo insieme.
1: Con la signora di prima che ha 97 anni, quanti adesso non mi ricordo, beata lei.
0: Non è beata, non è beata. Lei fa di tutto per vivere la vita, per viverla, per come non la butta via con pensieri tristi, con è una guerra che devi combattere solamente tu, devi essere positiva, devi pensare che come diceva Ornella Vanoni, domani è un altro giorno e si vedrà. Oggi magari è così, certo. Ma domani
1: vediamo.
0: Dai, avvisami domani.
1: Non volevo telefonare, ma le parole di Giorgio ti tirano un po' su, perché purtroppo sei un tesoro che ci vorrebbe sempre tanto. Ecco, te lo dico.
0: Dai, per 2 ore il vostro angelo custode c'è fisicamente, nelle altre 22 ore vi porta tutto nel cuore. Adesso perché oramai mi sento vostro, della vostra famiglia. Grazie di cuore.
1: Ciao, sei un tesoro.
0: Ciao, mi raccomando, come dice Ron, non arrendersi mai. Carla, ti voglio bene. Ciao. Scusa, grazie, Lucien, grazie. Ti voglio bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, tesoro mio, ciao.
0: Ciao.

0: rischio di provare più in fretta.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono la Franca di Erbusco.
1: Ciao Franchi, come stai?
2: Sto bene. Volevo rispondere gentilmente al signore che ha detto che noi siamo come delle oche giulive. Noi non siamo le oche giulive. Lui non può sapere cosa stiamo passando noi nella
1: brava, casa. Chi è lui per giudicare?
2: Non siamo giudici, non siamo spettatori. Noi sappiamo quello che passa nella nostra famiglia. Lui non può dire oche giulive, perché noi ascoltiamo Giorgio, perché ci dà un po' di spirito. Ma lei, signore, non può capire cosa sto passando io nella mia vita e nella mia casa. Perciò non dica che noi ascoltiamo Giorgio per allegrarsi, per tirarsi su, ma le cose le sappiamo anche noi, senza che te lo dica lei.
1: Esatto.
2: L'intelligente l'ha detto lui, che noi siamo oche giulive.
1: Allora, Franca,
2: di parlare delle oche giulive. Anche noi abbiamo i nostri problemi, e se noi non siamo al governo, non siamo giudici, e perciò oche giulive se la tenga per lei.
1: Grazie Carla, perché mi hai tolto Franca. Le parole di bocca, Franca,
2: sì,
1: mi hai tolto le parole di bocca, perché io non volevo essere così pesante nei suoi confronti.
2: No, io sono così.
1: Ci hai pensato tu.
2: Lui non sa cosa sto passando io, cosa ho passato e cosa sto passando adesso. Perciò oca giuliva se la tenga per lei.
1: Ecco.
2: Grazie Giorgio della compagnia. Grazie Giorgio di tirarti su sempre.
1: E grazie per le tue belle parole. Grazie di cuore.
2: Grazie.
1: Ciao Franca.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie.

0: Pronto?
1: Ciao Giorgio.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene, tu?
1: Sì, io pure. A parte il caldo che mi sto sciogliendo.
0: Oramai, ragazzi miei, sembra che non abbia più fine. Ti dirò, da noi un pelo si è rinfrescato, nel senso che superiamo ancora i 30 gradi, però con i vari temporali e i guai che ha combinato, ha tolto quel senso di afa, quindi quantomeno respiri, ma non so quanto durerà, non so, perché dicono che a fine mese torniamo in un altro picco di calore.
1: Non se ne può più.
0: Non se ne può più. Quindi io rimando la mia visita in Calabria perché soffro il caldo. Verrò a trovarti a settembre, quando magari si rinfresca.
1: Ma anche a settembre, guarda, qua fa caldo.
0: Verrò, non so, farò Babbo Natale. Lo sai che ti ricordo sempre con grande affetto, vero?
1: Sì, ho capito.
0: E con te naturalmente tutti gli amici della Calabria, perché io in quella regione sono stato in vacanza più di una volta e ripeto, a parte che amo la vostra cucina, io poi che amo il piccante, figurati con l'anduia, ci vado a passeggio. Ecco, con il calzatore Gattuso ho partecipato alla mattanza dei tonni in alto mare con la nave, man mano li pescavano, li tagliavano già, li congelavano, ho fatto veramente delle bellissime vacanze con della bellissima gente in Calabria, per cui mi sento un poco calabrese. Poi ovviamente amando Loredana Bertè, Mia Martini, Mino Reitano, tutti i cantanti calabresi, insomma un po' di Calabria c'era nel cuore, e tra queste persone ci sei anche tu.
1: Grazie, grazie.
0: Non farmi le corna però, mi raccomando.
1: No, resisto.
0: Ecco, tieni duro tu che ce la fai. Vabbè, fallo anche per me. Ti mando un abbraccio grande.
1: Senti Giorgio, dimmi. Ma secondo te uno si può innamorare di una voce?
0: Ma sì, perché tu quando ascolti un cantante spesso ti innamori della voce di quel cantante. Quando ascolti un attore ti puoi anche innamorare della voce dell'attore, anche se magari è un brutto uomo. Quando ascolti la radio ti puoi anche innamorare della voce dello speaker, anche se lo speaker è brutto.
1: Io sono innamorata della tua voce.
0: Meno male che qualcuno la ama. Quindi voglio dire, mi sento un po' più amato adesso, ok? E io, pur non vedendoti, sono innamorato della tua dolcezza e veramente della tua, come posso dire, voglia di comunicare con me, che è reciproca. Per cui grazie di ricordarti di Giorgio ogni tanto, ok?
1: Ma guarda, se non mi vedi è meglio, che non perdi niente.
0: No, allora, alla nostra età, a me lo dicono sempre quando faccio io le radiografie, lei è bello dentro, dico, lo so, perché fuori purtroppo la mamma non ha esagerato, ci ha messo 9 mesi ma poteva farmi meglio, però sai cosa dico sempre? E poi ti lascio, ringrazio mia mamma di avermi fatto brutto, perché? Se mi faceva bello, con la bellezza dei 20 anni, a 40 ero da buttare via. Facendomi brutto, ho dovuto lottare per piacere con altri mezzi, come la dolcezza, la simpatia, il carattere. E quelli non muoiono mai e non invecchiano. Quindi grazie mamma che mi hai fatto brutto, ma simpatico.
1: Io sono più grande di te.
0: Io sono 1,80.
1: Io sono 1,50.
0: Però sei più piccola, vedi? Dipende da che punto guardi le cose. C'è qualcuno sempre più grande e qualcuno sempre più piccolo, non importa. La differenza la fa il cuore e quello è grande per tutti e due. Ti voglio bene, davvero.
1: Ma io sono più grande di età pure.
0: Ascolta, io mi faccio carico di tanti problemi, ma non è colpa mia se tu hai deciso di nascere prima di me. Quindi assumiti le tue colpe, oh. Ti voglio bene. Ti voglio troppo bene. Ti mando un bacione grande, grande.
1: Quando vai in ferie, Giorgio?
0: Penso, le ultime 2 settimane di agosto. Penso per ora, vediamo.
1: Perché non ti vorrei rompere le scatole mentre
0: No, no,
1: sei in
0: tranquillo.
1: vacanza.
0: Fino a Ferragosto mi trovi sicuramente. Poi magari vengo in Calabria in vacanza. Chissà, chissà. Io vivo la giornata giorno dopo giorno. Non so neanche quello che faccio domani. Figurati se so quello che faccio ad agosto. Ma va bene così.
1: Ti mando un bacio, Giorgio, un
0: Anch'io.
1: abbraccio forte, forte, forte.
0: Anch'io grande, grande, grande, grande. A presto. Ciao, bella donna. Ciao.

0: perché arrendersi se non ne vale la pena? Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi
1: pronto? Chi viene solo pescare a Spanega, si va anche in Calabria a pescare con la barca.
0: Buongiorno. Buongiorno agli amici mantovani di Acqua Negra sul Chiese.
1: È vero, non si va solo con Acqua Negra, anche in Calabria con la barca a pescare. Amici della Calabria, vedi?
0: Ascolta, ma si può venire anche a Acqua Negra a pescare sulla barca, eh?
1: Lo so. Ho finito in Calabria anche, eh?
0: Allora, basta avere una canna. E un po' d'acqua e si pesca dappertutto.
1: Sì. Perché una volta pescavo con un bastone, con il filo e il coso di sughero. Devo pescare, sotto?
0: Anch'io da piccolo col mio papà, però se non abboccavano dopo un quarto d'ora mi stufavo e venivo via.
1: No, io ti davo delle giornate. Pensa, Giorgio, sai cosa facevo?
0: Sì.
1: Io lavoravo la Marcegaglia,
0: sì, la famosa Marcegaglia, certo.
1: Ecco, cosa facevo? Quando avevo il pomeriggio, sai cosa facevo? Preparavo le canne giovedì di mattina.
0: Sì.
1: E poi al venerdì pomeriggio, no, al venerdì mattina, io dovevo andare a fare una visita qui e là, sai cosa facevo? Alle 6 ero già a piedi, ero già sotto il ponte di San Giorgio di Mantova, a pescare, prendevo sui panini e venivo a casa la sera.
0: Ma che bei ricordi, che bello.
1: Ma guarda, questo qui non andrà mai via. E mi fa il mio papà, non so mica più. Ma tutti i venerdì andava a pescare, ma lì io gli andavo a pescare.
0: Esatto, ma poi voglio dire, non facevi niente di male, vero? Oh.
1: No.
0: Ecco.
1: Io però dicevo, non è che dicevo andavo a pescare, perché dicevo le scuse. Se non andavo, devo andare qui e là, non posso venire. Quindi andavo a pescare, sì. Andavo via la mattina alle 7 e mio carro alle 8 di sera.
0: Bello cotto e anche,
1: A Castelluccio, non so se sono a Castelluccio.
0: Certo che lo
1: mi
0: so.
1: Mi hanno fermato i carabinieri.
0: Sì.
1: E mi hanno detto, fammi scusare dietro. Avevo un sacco nero, quello delle mondizie, pieno di pesce, Giorgio, pieno.
0: Però...
1: mi mettevo con mia mano nel cortile a pulire fino mai alle 11. Ogni sera a pulire tutto il pesce.
0: Ma te lo mangiavi te lo mangiavi tutto o lo donavi?
1: No, lo mangiavo, lo mettevo io, lo mangiavo.
0: Ah, proprio buon gustaio, eh?
1: A me il pesce mi è sempre piaciuto, anche mia mamma, poveretta. Sì, sì.
0: Bene.
1: Davvero,
0: allora.
1: Ora era bene pescato una volta. E con mio papà andavo a pescare con il coso, con il giù nel posto, con il giubilo, quello che si faceva con la rete, con i quattro fessi,
0: certo.
1: A pescare queste gatti, ma quando le tinche prendevo molto ripese, guarda.
0: Buona la tinca con la polenta al forno, ragazzi miei, mamma mia.
1: E le anguille anche con la polenta.
0: Anche le anguille, sì.
1: In umido.
0: Sì. Niente, ecco. Smettiamo di parlare di cibo perché io non ho ancora pranzato.
1: Neanch'io, Giorgio. Va bene. Ciao Giorgio, ti saluto.
0: Grazie di questi bellissimi ricordi. Ciao.
1: Ciao. Allora.

0: prodotta e scritta da Barry Manilow, quella che aveva fatto anche Oh Mandy. Questa era la grande voce di Dionne Warwick, che era anche la zia di quella che purtroppo ci ha lasciato, quella lì, insomma, Whitney Houston. La canzone dice I'll never fall in love this way again, cioè non mi innamorerò mai più così. Va bene, problema suo, io magari mi innamoro di nuovo tanto, non lo so, vediamo. Ah, sì, va bene, ho capito, vado.
1: Messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, ottica Zanetti. Quando naturalmente si parla degli occhi, si parla di una parte del nostro corpo fondamentale, perché sono quelli che catturano le immagini e poi le fissano nel cuore. Ma il cuore senza occhi non vedrebbe tante belle cose. E allora non trascurate uno degli organi più importanti per vivere bene, i vostri occhi, e correte al riparo subito. Sottoponetevi annualmente a una visita di controllo, non fa mai male. Ma soprattutto, se avete paura dei tempi della mutua, andate da Ottica Zanetti, che vi propone un test visivo computerizzato dove emergono tutte le eventuali problematiche dei vostri occhi, e naturalmente a ogni problematica vi viene proposta una soluzione con ogni tipo di genere di lenti, anche lenti a contatto. In questo periodo grandi sconti dal 20 al 50% sugli occhiali da sole, e presentandovi a nome di Radio Super avrete un trattamento di favore. Ricordo i due indirizzi: Ottica Zanetti in via Campo 72 a Iseo, con telefono 030 98 22 020, e una a Cazzago San Martino in via Duomo 49, con telefono 030 72 54 085. E come dice lo slogan, occhiali perfetti, Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Forse non lo sai, ma pure questo è amore, canta il professor Roberto Vecchioni, un brano del 1997, pensa l'anno prossimo, compirà 30 anni e sembra una canzone di ieri. Dunque, ai ai ai!
1: Messaggio promozionale.
0: Siamo alla fine del programma per ricordarvi che il Giorgio Conti Show l'impossibile alla radio è stato gentilmente offerto da GFP RAC a Polaveno in provincia di Brescia. Questa meravigliosa azienda specializzata nelle componenti meccanici per l'elettronica, da quei famosi armadi RAC 19 con i vari cassetti e tutti i componenti naturalmente che vi entrano. Per saperne di più consultando il sito internet vedrete tutti i reparti con le varie lavorazioni, vedrete una bella intervista con il mio amico Nicola e vedrete naturalmente, potete anche scaricare tutto il catalogo. Azienda presente da 50 anni e oggi una delle prime 5 in Italia nel suo settore. Vi ricordo l'indirizzo, GFP RAC, la trovi in via degli Artigiani 40 a Polaveno in provincia di Brescia, con telefono 030 84 453. E io ringrazio naturalmente l'amico Nicola per la fiducia accordata.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Amici, è tutto. Se per caso le cose vanno storte, date una nuova pennellata, dipingete di rosa la vostra giornata. Per il resto ci sentiamo domani. Vi voglio bene. Grazie di tutto, grazie della vostra vicinanza, grazie del vostro affetto, grazie del vostro amore, dal vostro Giorgio Conti.

0: Radio Super pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19

0: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buon sabato, ben ritrovati. Radio Super è rigorosamente in diretta dallo studio 2 con Pierangelo Pini, che vi dà il benvenuti e il benvenute al nostro spazio del sabato mattina e anche della domenica mattina, però in questo caso è sabato. Mamma mia, siamo già al 18 di luglio, abbiamo già superato la metà di luglio, le vacanze si avvicinano, l'estate è sempre più importante, il caldo ci tiene compagnia, va bene così, insomma è bello perché tutto questo ci rende contenti, ma noi, ma io e noi dello Studio 2 siamo contenti di iniziare con voi un'altra bella, bella, bella mattinata insieme, sino alle ore 12 rigorosamente in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia. Voi tutti che ci state ascoltando dal canale 787 del nostro televisore, ci chiamate al 351 40 41 423. Pronto? Buongiorno.
1: Ciao, ciao Pierangelo, sono Dorotea, provincia di Rodi.
0: Ciao Dorotea, buongiorno. Ciao. Come stai?
1: Buongiorno. Ebbene, ieri ha fatto qui una tromba d'aria.
0: Mamma mia, che paura, anche da noi c'è stato, ah, stato un po' di problemini col vento, con il temporale.
1: Sì, ma devi vedere, noi che abbiamo un armadio di ferro, l'ha fatto cadere a terra.
0: Ma, pensa. Ma è che paura, è che paura, va bene. Adesso
1: sì,
0: però...
1: Sì, poi alberi, tutti diversi.
0: Però adesso è tutto a posto, insomma, avete ripristinato tutto.
1: Sì, sì, tutto a posto, prima ho pulito tutto, ecco.
0: Bene, bene.
1: Io l'ho detto anche ieri a Giorgio, Giorgio ha detto, sì, è capitato prima a noi e poi a te, ecco.
0: Qui fa il prima o poi tocca a tutti, perché insomma questi temporali ormai tropicali, sì, non si sa mai,
1: sì,
0: cosa arriva, no? È vero?
1: Sì, sì, okay. È vero,
0: va bene.
1: Comunque ti ringrazio molto e buon inizio.
0: Grazie, Tea, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
1: Sì,
0: e ti dedichiamo una bella... La prossima canzone
1: quanti,
0: te la dedichiamo, va bene Tea?
1: Va bene, ok.
0: Ciao,
1: grazie,
0: bella,
1: ciao.
0: Grazie di cuore alla nostra Tea dalla provincia di Lodi. Dicevo, per interagire con noi, come ha fatto la nostra amica Tea nel corso della mattinata, c'è un numero di telefono che vedete ben scritto in grande sul vostro televisore, sul canale 787, da dove si può ascoltare Radio Super, 351 40 41 42 3 è questo il numero ufficiale per chiamarci. Una bella mattinata, è ricca sino alle ore 12 insieme, per tanta buona musica, tanta compagnia. Pronto?
2: L'estate sta arrivando.
0: Oh, eccolo qui, buongiorno.
2: Tempo se ne va. Ciao,
0: sei arrivato secondo,
2: va?
0: Sei arrivato secondo.
2: Sono arrivato secondo e sto perdendo un po' le forze.
0: Sarà il caldo, Carlo, sarà il caldo.
2: Il caldo.
0: Sì, sì. Buongiorno intanto, buongiorno.
2: No, non le perdo le forze,
0: oh,
2: ci mancherebbe.
0: Mi raccomando, ma poi ci siamo noi che ti teniamo carico.
2: Che tenete su il morale.
0: E noi teniamo su tutto noi. Non badiamo a spese, dai, va bene,
2: esatto,
0: Carlo.
2: Okay. Tanti saluti a tutti, okay. Anche alla tua famiglia, a tutti,
0: anche a te, famiglia,
2: ciao,
0: un abbraccio, ciao Carlo,
2: ciao.
0: Grazie al nostro Carlo da Bergamo, dai 351 40 41 42 3, sino alle 11, preparatevi perché balliamo il liscio, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni, voi naturalmente potete aiutarci a completare il nostro palinsesto musicale nel limite del possibile, grazie alla nostra Elisa che è in regia, cercheremo di accontentarvi. Dai, forza e coraggio, bella mattinata, un saluto anche a coloro che ci ascolteranno e ci ascoltano nella replica del mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16, la musica è protagonista, voglio regalarvi tante belle canzoni, ma abbiamo ancora una telefonata. Pronto? È pronto? È caduta la telefonata. Invitiamo l'amico o l'amica a richiamarci perché è caduta la telefonata. 351 40 41 42 3, perché da noi voi siete i protagonisti e le protagoniste. Che bello sentirvi. Crescete ogni giorno di più. Grazie di cuore ancora, perché anche questa settimana i numeri insomma ci danno ragione, perché veramente stiamo portando a casa dei risultati importanti e questo solamente grazie a voi. Pronto?
3: Pronto, Pierangelo, buongiorno, sono Carlo da Via Dana.
0: Oh, il nostro Carlo, buongiorno a te e Via Dana.
3: Volevo fare un saluto a tutti voi,
0: sì,
3: e tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
3: E qua, stamattina, sì, ho fatto colazione, sono andato fuori sul cofano della macchina, ho messo il tegamino.
0: Sì?
3: Ho spaccato le uova, si sono cotti senza olio.
0: Ah, non serve più usare il gas adesso, mamma mia, ormai qui... Mamma mia.
3: Qua c'è un caldo che fa paura.
0: Vabbè, ah. Carlo, teniamo duro, dai, che poi ci lamenteremo del freddo. Adesso, dai, teniamo duro, dai.
3: No, del freddo non mi lamento.
0: Non ti lamenti, tu sei no. sei più per il freddo che per il caldo. Soffri il caldo, il caldo, ho capito. Dai, Carlo, ti salutiamo. Ti dedichiamo una canzone. Ciao Carletto, grazie di cuore. Grazie al nostro Carlo da Via Dana. E a proposito di canzoni, partiamo con questo brano dal titolo Solitario. Ma voi intanto chiamateci al 351 40 41 42 3, le 10 e 8 minuti. Questa è Radio Super e questa è la nostra musica e la nostra mattina con voi e per voi.

0: Oh, un bel valzerino per iniziare la mattina. Va bene, va bene. Allora, le 10 e 11 minuti ancora. Buongiorno, siete su Radio Super. Allora, vi do ancora il numero di telefono, a beneficio di coloro magari avessero acceso il televisore in questo momento. Lo vedete, bene in grande sul vostro schermo, ma è importante anche ricordarlo. Magari qualcuno in questo momento sta guidando e vuole chiamarci. 351 40 41 42 3 per chiamarci anche da chi ci ascolta dalla Radio DAB. Mi raccomando, auricolare o mettetevi accostate, chiamarci, perché noi ci teniamo in modo particolare a sentirvi, perché voi siete la nostra forza, siete la nostra compagnia. Allora, vi ricordo che sarò insieme, sarò con voi anche domani, domenica, per la versione della domenica di Super Mattina, ma questa mattina ho voglia veramente di farvi ascoltare tante belle canzoni e di farvi ballare almeno per questa prima ora. Però mi raccomando, sapete che quando ci siete voi il programma prende tutta un'altra piega, perché sentirvi vuol dire insomma avere un contatto diretto con voi, vuol dire sentire le vostre voci, i vostri racconti. Raccontateci così anche di voi, anche della vostra zona, cosa state combinando di bello, se c'è qualche sagra, se vi state riposando. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo, sono Carla di Cremona.
0: Ciao Carla.
1: Cremona mezza distrutta.
0: C'è stato un forte temporale. Un abbraccio a tutti gli amici che hanno avuto paura.
1: Che danni.
0: Lo sappiamo. Siamo vicini a tutte le persone e i paesi che hanno veramente subito danni per questo temporale.
1: Una paura che ricorderemo tutta la vita, guarda. E che non ne venga più né a Cremona né in nessun posto.
0: Speriamo, ma sai Carla, adesso purtroppo con questo caldo poi arrivano questi temporali tropicali, e che tanti anni fa non c'erano, non venivano i temporali.
1: Pierangelo, scusami se ti interrompo.
0: Dimmi.
1: Io ho quasi un secolo di vita, sì? Perché ne ho 97. I temporali ci sono sempre stati, sì? La mia mamma bruciava l'ulivo nell'orto perché non tempestasse, però dei disastri così io non li ho mai visti. È cambiata la natura, l'atmosfera. Come sono cambiate le mode, le abitudini, le tradizioni, è cambiato tutto, il mondo è cambiato. Noi di una certa età superstiti lo sentiamo molto.
0: Certo. Va bene Carla, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Ci stai seguendo?
1: Sì, adesso sì, grazie Pierangelo. Sai che a volte mi viene di dire Pier Giorgio.
0: Non è un problema.
1: Così
0: ricordiamo che è il nostro Giorgio. Dai.
1: Appunto, grazie Pierangelo. Buona giornata.
0: Anche a te.
1: Saluto tutti gli amici, Gianfranco, tutti.
0: Tutti,
1: ciao.
0: Noi ci uniamo. Ciao cara, ciao Carla, un abbraccio forte. Ciao Carla da Cremona, che bello sentirvi. 351 40 41 42 3. Il nostro centralone è a vostra completa disposizione, perché così vi regaliamo delle belle canzoni. Allora, vi ricordo naturalmente che anche durante il mese di agosto saremo insieme e avremo la possibilità veramente di fare tante belle cose. Ci troviamo proprio in settimana entrante con il nostro editore per organizzare così tutto il mese di agosto. Arriva Francesca Mazzuccato, Sole e Luna, eccola qui. 351 40 41 42 3.

Che bello questo brano dal titolo Sole e Luna, la voce è quella di Francesca Mazzuccata, una bella baciata, dai, abbiamo iniziato anche con una bella baciata. Allora, buona mattinata, buongiorno, buongiorno, buongiorno voi tutti e tutte che ci state ascoltando in diretta e dallo Studio 2 e da Radio Super, canale 787, mi raccomando, il nostro canale ufficiale della radio, quello da dove ci potete ascoltare sul vostro televisore. Pensate che comodità, no? Accendete il televisore 787 e ascoltate la musica, ascoltate le chiacchiere e potete interagire con noi qualora voi lo vogliate. Potete chiamarci al numero che vedete lì in grande scritto sul vostro teleschermo, 351 40 41 42 3, perché noi siamo la radio come una volta, quella radio che faceva parlare gli ascoltatori. Noi ancora facciamo così, parlare gli ascoltatori, interagire con noi, gli diamo lo spazio in diretta, non filtriamo nulla, perché ci teniamo veramente col cuore a sentirvi e a regalarvi tante belle canzoni, come questa che sta per arrivare. Lui è Diego Zambone, e Zamboni, mamma mia, stamattina Elisa devi portarmi il caffè perché non siamo belli belli. Eccola qui, Sierra Madre.

0: Sierra Madre, la voce di Diego Zamboni in diretta con noi qui a Radio Super in questa nostra bella mattinata insieme. Super mattina, lo ricordo, con Pierangelo, è dalle 10 alle 12 l'appuntamento fisso del sabato mattina anche nel mese di agosto, e mi raccomando, poi a agosto saremo insieme tutta la settimana, e perciò state con noi, ma chiamateci per tenerci compagnia. È importante la vostra collaborazione, è importante la vostra compagnia, e sono importanti le vostre chiacchiere, i vostri saluti al 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. C'è spazio per tutti, e sapete che noi aggiungiamo sempre un posto a tavola, voi tutti e tutte che ci sostenete da tempo, e grazie veramente di cuore per questa vostra sintonia costante con noi, che siete sempre presenti in ogni nostra trasmissione. Grazie veramente di cuore, ma grazie anche a coloro che magari ci chiameranno per la prima volta. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, sono Maria Rosa.
0: Buongiorno.
1: Volevo salutarti e farti anche i complimenti.
0: Grazie.
1: Ti ringrazio per la canzone Sierra Madre, che mi piace tantissimo.
0: Bene, mi fa piacere, Maria Rosa. Tutto bene? Tutto a posto?
1: Sì, sì, e te?
0: Noi stiamo bene, siamo contenti di sentirvi, veramente.
1: Saluta anche tua moglie.
0: Certo, è qui con me.
1: Ti dico una cosa, ieri sera sono andata in Bergamasca, non in Bresciano, in Bergamasca,
0: sì,
1: a mangiare i calzoncelli.
0: Però vieni a mangiare anche quelli bresciani. Li mangi quelli bresciani?
1: Sì, sono buoni anche quelli.
0: Certo.
1: Li ho comprati una volta su Radio
0: bene,
1: Super.
0: Bene, bene, bene. Sono buoni tutti, l'importante è mangiare bene, ok? E brava, brava, brava. Maria Rosa, grazie, grazie di cuore per avermi chiamato.
1: Un bacione a tutti, ciao.
0: Un bacione a te, grazie alla nostra Maria Rosa che ci ha chiamato, 351 40 41 42 3. Durante la settimana un amico ha chiamato il nostro collega Giorgio, l'amico Giorgio che saluto, e chiedendo un brano di Marco Aiclan. E Giorgio ha detto, guarda, io non faccio dediche, non faccio richieste, non faccio liscio, però ti accontenterà Pierangelo, e io sono molto felice e fiero di accontentare l'amico Giancarlo, spero ci stia ascoltando, con questo brano di Marco e il Clan dal titolo Prigioniero. 351 40 41 42 3 per chiamarci in questa nostra bella mattinata insieme, ma una mattinata ricca di voi e con voi. Questa è Radio Super, la radio come una volta.

0: Prigioniero, che bello questo brano, è dalla voce di Marco e il Clan nella nostra mattinata insieme. Vi ricordo allora, dalle 10 alle 11 noi come sempre nel nostro spazio del sabato mattina e della domenica lo dedichiamo alla musica da ballo, al ballo liscio, alle canzoni che vi danno allegria, alle canzoni che vi fanno venire la voglia di ballare. Poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni. Voi naturalmente potete aiutarci a completare il nostro palinsesto musicale. Noi nel limite del possibile mandiamo su e giù dall'archivio la nostra Elisa, che salutiamo, che è in regia, e così cerchiamo di accontentarvi con le vostre canzoni preferite, come abbiamo fatto con Giancarlo, l'aveva richiesto durante la settimana. Voi se durante la settimana volete ascoltare una canzone, magari non c'è nessuno che ve la mette, oppure magari così avete voglia di ascoltarla, chiamate tranquillamente sempre al 351 40 41 423, che se non vi viene messa subito io vi accontento assolutamente nella fascia del sabato e della domenica. Perciò chiamate e richiedete tranquillamente, perché noi siamo sempre sempre a vostra completa disposizione. C'è la pubblicità, rimanete lì, poi torniamo ancora con tanta bella musica, ma soprattutto con la compagnia di Radio Super. Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili, fino al 50% di sconto.
3: La grande ruota. Dal 1853 produce ottime polenti a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee sono le nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
6: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
5: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
6: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
5: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
6: Ideanottesrl.it.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

che bella questa canzone, che bella! È un mazzolin di fiori. Intanto ho bevuto il caffè, ringrazio Elisa. E mi diceva: ma non chiamano stamattina. Dove sono i nostri amici? Dove sono le nostre amiche? Staranno facendo il bagno in piscina, visto che fa caldo. Cosa si fa di bello il sabato mattina? Magari fate le pulizie, fate un giretto al mercato, se nella vostra zona c'è il mercato. Dai, dai, fateci sapere cosa state combinando di bello mentre ascoltate la radio. Mi raccomando, è 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, è perché ci teniamo a sentire le vostre chiacchiere, le vostre voci e il vostro ciao, no? È proprio perché così siamo più stretti, visto che fa caldo, no? Più uniti, un abbraccio e un abbraccio virtuale. Va bene, le 10:38 intanto da noi la musica continua, stiamo ballando il liscio, e noi vogliamo farvi ballare. Vogliamo caricarvi bene per la giornata, sarà un'altra giornata calda, ma non ci sono problemi perché è estate, e quando è estate c'è voglia, no? Di fare tante cose. Poi magari qualcuno di voi in questo fine settimana è già partito per le vacanze e qualcuno si sta organizzando, ci sono tante belle feste in giro, perciò dai, dai, raccontateci tante belle cose, l'importante è la compagnia quella vera della radio. Vi ricordate questa canzone di Mauro Levrini dal titolo Alla nostra età? Ve la dedico, buongiorno, forza e coraggio, perché da noi è sempre festa!

0: nostra età, un bel brano, un po' datato, ma sempre piacevole da risentire, questo di Mauro Levrini. Le 10:43 minuti primi, buongiorno, siete su Radio Super, questa è Super Mattina, l'appuntamento del sabato mattina con Pierangelo. Un saluto anche a coloro che ci ascoltano nella replica, nella fascia del mercoledì pomeriggio. Allora vi ricordo che potete chiamarci, vi ricordo ancora il numero di telefono, lo vedete bene in sovraimpressione sul televisore dal 787, il canale ufficiale della radio, la radio che ci ascolta dal televisore, 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto, Pierangelo.
0: Sì, buongiorno, chi parla?
1: Ciao, sono Vera da Reggio Calabria.
0: Vera da?
1: Reggio Calabria.
0: Oh, Vera da Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno cara Vera, buongiorno. Come stai?
1: Sono, mi sento orfana.
0: Lo so che ti senti orfana, perché il nostro segnale lì purtroppo momentaneamente, e non so per quanto, è così muto. Però guarda Vera, noi ti pensiamo spesso e volentieri, perché ti abbiamo nominato con Elisa proprio qualche giorno fa. Poi ascolta, se magari tu avessi la possibilità di collegare un telefonino in internet, o hai un telefonino con internet, ci puoi ascoltare sul sito BreciaSat, perciò ci puoi ancora ascoltare. Momentaneamente è così, Vera, ok?
1: Scusa, ma non ho sentito, sul sito?
0: Sul sito BreciaSat, oppure cerchi Radio Super su internet e ci trovi e ci puoi ascoltare, puoi vederci anche in televisione, ci puoi ascoltare alla radio, perciò su internet ci trovi assolutamente, e poi vediamo se in futuro ritorneremo con tutta la struttura, adesso momentaneamente siamo un attimino sprovvisti in quella zona, ma devi avere pazienza, va bene, Vera?
1: Lo spero, ma è più di un mese.
0: Lo sappiamo, ci scusiamo, ma guarda, credici, non dipende dalla nostra volontà questo, credici veramente. E ci scusiamo, mi scuso con te, anche con tutti gli amici del sud, ma non dipende da noi, perché insomma non tutto può dipendere da noi, insomma ci sono delle cose che insomma non posso così spiegarvi perché sono tecniche, però è così. Vera, stai bene? Tutto bene? Li fa caldo da te?
1: Si muore di caldo.
0: Mamma mia, Vera. Va bene, dai, intanto Reggio Calabria, ti salutiamo e ti auguriamo una buona estate, Vera. Chiamaci ancora però, mi raccomando.
1: Grazie, Pierangelo, mi mancate moltissimo.
0: Anche noi, guarda, veramente, anche voi ci mancate tanto, tanto, tanto, perché il vostro calore era per noi importante sentirvi. Però è bello che ogni tanto ci chiamate, anche se non riuscite a sentirci. Però grazie, vuol dire che insomma qualcosa di bello vi abbiamo lasciato e continueremo, perché vedrai che torneremo. Vera, grazie di cuore, grazie, un abbraccio.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie Vera, ciao bella, grazie, ciao, un bacione. Ciao, grazie a Vera, che bello questi ascoltatori del sud. Ecco, adesso abbiamo la Lombardia completamente coperta, alcune regioni del nord coperte dal nostro segnale, però ecco, abbiate pazienza, vedrete che prima o poi tutto tornerà come prima, però adesso la situazione reale è questa, però abbiamo ancora tanti amici che ci seguono e si può ascoltare bene ancora in tante tante zone. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, per salutarci, per dirci ti sto ascoltando in questa calda mattinata d'estate. L'amica Rita da Breno ha richiesto, anche lei in settimana, e poi mi è stata girata questa richiesta, un brano di Franco di Gianmarco Bagutti, una canzone che sta portando al successo Gianmarco Bagutti, eccola qui, dal titolo Ciliegi in fiore. Rita, te la dedico con vero cuore. No, prima c'è una telefonata, vediamo. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parliamo?
2: Sono Lucia da Garda.
0: Ma la nostra Lucia da Garda, dal lago di Garda. Buongiorno dal Lucia.
2: Garda. Volevo chiedere una cosa, sì. L'ho già detta Giorgio. Io ho rotto il telefono, sì, il telecomando.
0: Sì.
2: Proprio ho tirato via i figli,
0: sì,
2: non so
0: sì,
2: come
0: sì, sì, sì.
2: E quindi è andata a comprarmene uno nuovo.
0: Sì.
2: Sempre per la mia televisione.
0: Certo.
2: E dici che numero vuoi? Voglio 787.
0: È uscito
2: come
0: subito?
2: Come l'ho acceso c'era tutto, c'era
0: perché
2: c'era
0: certo.
2: La testa, il numero, certo. E io ce l'ho sempre avuta, va bene?
0: Certo.
2: Allora, ho chiesto anche a Giorgio, ma come mai che nel telecomando nuovo c'era già dentro tutto.
0: Ascolta, Lucia, non è il telecomando, è il tuo televisore che aveva già sintonizzato il 787. Comunque hai un televisore probabilmente di nuova generazione che automaticamente memorizza tutto quello che c'era prima. Perciò se tu l'avevi prima, ce l'hai anche adesso, capito?
2: Ad ogni modo, prima non c'era, non so, io l'ho rotto sto telecomando.
0: Perché questo telecomando di nuovo...
2: perché
0: questo telecomando...
2: Il primo numero è stato quello lì, 787.
0: Ascolta, non cambiare più, tieni il 787 che va bene, ok?
2: Ah no, ma io tengo sempre,
0: certo,
2: mi dispiace
0: no,
2: quando sento le signore
0: no,
2: che
0: sentitevi
2: non
0: liberi, potete guardate un po' tutti, ogni tanto ascoltateci anche noi, dai, va bene?
2: Mia figlia me l'ha risintonizzato, allora ho detto a Giorgio, ti mando mia figlia che ha 50 anni e risintonizza anche
0: certo.
2: Quelli che gli altri.
0: Bene. Stai bene? Tutto a posto lì sul lago di Garda, si sta bene? Il lago è bello stamattina?
2: Un caldo,
0: però tu hai il lago che ti rinfresca, metti i piedi nel lago, dai.
2: Io il lago sì, un po' d'arietta la manda.
0: Esatto, anche noi abbiamo l'arietta, quella confezionata, come dice Giorgio. Dai, va bene. Ciao Lucia,
2: ciao,
0: un abbraccio,
2: ciao,
0: ti mando un tanghettino, ciao bella,
2: ciao.
0: Grazie alla nostra Lucia dal lago di Gardas, vedete ad esempio lei in provincia di Verona ci sente, no? Non preoccupatevi perché noi arriviamo dappertutto, poi vi ricordo le piattaforme internet o Alexa Radio Super, la Leonessa e ci ascoltate in tutto il mondo. Dicevo, l'amica Rita da Breno ha richiesto in settimana questo brano dal titolo Ciliegi in fiore e noi andiamo ad accontentarla. 351 40 41 42 3. Dai che facciamo l'appello, vi voglio sentire tutti e tutte come sempre.

0: La nuova voce solista maschile dell'orchestra Gianmarco Bagutti ci ha interpretato questo brano e dal titolo Ciliegi in fiore. Le 10:53 e questa è Radio Super, la radio come una volta ma proiettata dal futuro nel futuro, perché voi ci potete ascoltare ovunque voi siate con lo smartphone, con il telefonino, grazie al sito ufficiale Preciassate, grazie a tutte le piattaforme internet per ascoltare le radio, insomma ci siamo un po' dappertutto. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno.
1: Angelo, beh, una settimana. Giorgio, dal Lago Maggiore.
0: Arriva Pierangelo dalla Bassa Bresciana.
1: Poi è l'emozione, perché questa canzone, ti dico la verità, mi ha fatto venire un nodo in gola.
0: Addirittura. È bella, vero? Prende, una canzone che prende.
1: Veramente che ti toccano. Per chi ha sofferto nella vita, ha provato nella vita certe esperienze, ti dico la verità. Io ringrazio chi l'ha scritta,
0: certo.
1: E chi la canta, è veramente una cosa
0: è interpretata molto bene, scritta bene, un bel brano che merita.
1: Sì.
0: Tutto a posto lì. Ersilia, tutto
1: sì,
0: bene?
1: Sì, guarda, nonostante la paura, perché io comprendo le persone che hanno provato questa esperienza in questi giorni. Io quando vedo un po' di vento e le piante che si piegano a metà, ti dico, sono terrorizzata, perché 3 anni fa, ti dico, mi ha distrutto proprio l'abitazione,
0: certo.
1: È crollata una pianta che aveva di noci, che aveva 65 anni. Fortunatamente non è caduta verso la casa, ma nel prato. E adesso la tengo come ricordo, perché un po' di radici sono rimaste ancora piantate.
0: Uh-huh.
1: E c'è una parte che praticamente ancora ha le foglie e le capre ci giocano, sembra che stiamo facendo.
0: Vabbè, comunque d'altronde.
1: Capisco questa cosa perché è terrorizzante, viene proprio una cosa incredibile.
0: Adesso c'è da aver paura, e quando arrivano ormai, non c'è più.
1: Sì. Insomma, è brutto anche vedersi così, portar via tutto quello. Poi, quando si è giovani, magari fai presto a rialzarti, a dire riprendo, faccio questo. Invece, quando si ha una certa età, dici ma sì, e poi domani mi distrugge di nuovo tutto. E insomma, alle volte ci si lascia andare. Ed è brutto,
0: però dai, pensiamo bene, dai. Adesso pensiamo che c'è il sole, fa caldo, però c'è il sole, dai, ci rallegra, dai.
1: Caldo quello,
0: va bene,
1: oramai.
0: Dai. Va bene, Ersilia, buona giornata e grazie.
1: Grazie mille di cuore.
0: Grazie a te. Grazie
1: a te. Chiedo scusa ancora per la gaffa.
0: Ma stai scherzando? Siamo tutti una grande famiglia, lo sai, no? Perciò non ci sono problemi. Siamo tutti noi della radio. Ciao Ersilia, un abbraccio grosso, grazie.
1: Grazie di cuore
0: per la tua sintonia, la tua coerenza con noi. 351 40 41 42 3. Per continuare a chiamarci, per continuare a stare con noi, per vivere insieme questa bella mattinata insieme. Innamorarsi in Riviera. Andiamo in Romagna, Casadei.

0: Allora mettiamo in pausa un attimo il disco perché abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo. Buongiorno. Grazie per la canzone che mi hai messo.
0: Ma figurati,
1: grazie mille.
0: So che l'hai richiesta e noi ti abbiamo accontentata immediatamente, lo sai.
1: Beh, io guardo, sono sempre all'ascolto.
0: Sì.
1: Perché se non sono davanti, che non ho il televisore, io vado in giro per la casa col mio telefonino.
0: Ma che brava, come sei tecnologica.
1: No, non perdo niente. Per esempio, prima sono andata giù a vedere i miei fiori se avevano bisogno di acqua, però io ho acceso il telefonino.
0: Grazie.
1: Perciò io non perdo niente, ricordati.
0: Grazie Rita,
1: è
0: grazie
1: troppo bello ascoltarti, e poi sei una bella persona veramente, perché ti ho anche conosciuto,
0: certo.
1: Questo vuol dire tanto.
0: Vieni ancora a trovarci, Salata Italiana, mi raccomando Rita. Viene
1: ma
0: ancora a
1: penso di sì, siamo un po' lontane, però quelle no. Poche volte, almeno 3 o 4 volte ci veniamo.
0: Bene,
1: sempre
0: mi fa piacere, grazie,
1: è bello.
0: Grazie,
1: sì,
0: grazie,
1: sì,
0: grazie,
1: sì.
0: Grazie.
1: Ascolta, dimmi. Saluto anche la tua collega che c'è lì, perché io non so, ma è
0: mia
1: tua
0: moglie,
1: moglie
0: Elisa,
1: o...
0: Elisa è mia moglie, Elisa è mia moglie,
1: ecco, gli mando un grande saluto anche a lei. Mi sono chiesta, Elisa chi sarà un... sarà sua moglie,
0: è
1: adesso
0: moglie,
1: lo so.
0: È mia moglie qui.
1: Mi mando un caro saluto
0: va
1: anche
0: bene.
1: A lei.
0: Ti saluto.
2: Ciao Rita.
0: Ho detto ciao Rita.
1: Grazie,
0: va bene.
1: Siete bravissimi.
0: Grazie Rita, un abbraccio.
1: Ciao
0: cara.
1: Ciao Pierangelo, a domani.
0: A domani, grazie Rita. Ciao a te, alla Val Camonica. Grazie alla nostra Rita da Breno. Che bello sentirvi così allegri e così contenti di stare con noi. Casadei.

0: Che bella questa canzone di Casa Dei. Pronto? Chi abbiamo in linea? Pronto?
1: Pierangelo, scusami se
0: dimmi,
1: chiamo un'altra
0: sì.
1: volta, sono Carla. Ti voglio dire che stamattina ci delizi con delle canzoni meravigliose.
0: Ma cara, grazie, grazie.
1: Sono qui dalle 10 che ti ascolto e sto qui fino a mezzogiorno in poltrona, tanto non ho niente da fare.
0: Dai, stai lì che la prossima...
1: Guarda, ti... è una cosa che distendono i nervi.
0: Grazie
1: proprio.
0: Carla, ciao bella, grazie.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Siete meravigliosi.
0: Grazie.

0: Vediamo se abbiamo ancora una chiamata per noi prima della pubblicità. Pronto?
1: Sono Nilla da Bergamo, buongiorno.
0: Buongiorno Nilla da Bergamo, come stai? Tutto bene?
1: Sì, per ora bene, sì.
0: Tutto
1: sì,
0: a posto? Ci stai
1: ascoltando? Sto bene mio figlio, sto tutto bene.
0: Tutto bene, ci stai ascoltando?
1: Io ti do del tu perché no. Io ho un figlio di 50 anni, tu sei molto giovane, penso.
0: Un po' più di 50 anni, però siamo lì. Ascolta.
1: Chi, tu più di 50 anni?
0: Sì, 54 per l'esattezza, 54.
1: Ma davvero? Ti credevo un ragazzo io.
0: Grazie Nilla.
1: Sono tu lo stesso,
0: ma
1: mi devi
0: dare del tu, mi devi dare del tu assolutamente.
1: Ecco, un abbraccio, grazie. Ascolta, io saluto tutte le signore che chiamano, perché noi siamo tutti amici di Giorgio, di Mattio.
0: Vi sento.
1: Anita di Breno. Sì. Io sono nata a 5 km da Breno, a Capo di Ponte. Sono anch'io della Val Camonica.
0: Capo di Ponte, noi abbiamo il nostro amico Attilio da Capo di Ponte che ci chiama ogni tanto. Certo.
1: Ah sì, che bello. Non so chi sia perché posso... Io però ho ancora la casa lì, io abito a Bergamo, sono residente a Bergamo, ma abito ancora la
0: allora perché
1: casa
0: vai a fare le vacanze a Capo di Ponte allora? Perché la
1: no,
0: farà...
1: per ora perché ho dovuto fare dei controlli, ho la maculopatia, ho dovuto fare l'iniezione intravitrea. Non ho più tanta voglia di andarci, sono un po' da Lazzarone.
0: Vabbè dai.
1: Ecco. Comunque saluto anche la signora Rita di Breno, è che a me fa la ballerina ogni tanto in queste televisioni qui, oggi vi vedo da tutte le parti.
0: Senti dappertutto, ogni tanto sento che ogni tanto dice a Giorgio, però guarda, credici, non è un problema dovuto a noi.
1: No, lo so, non siete voi.
0: Magari sai il cavo dell'antenna un attimino da sistemare, ci sono delle cose tecniche.
1: Oppure avrai
0: il televisore che ogni tanto così, ha voglia di fare quello che vuole.
1: Uno in cucina a volte c'è, non c'è. Poi io vi sento, magari allora prendo il cellulare e faccio come la Rita di Breno.
0: Siete troppo tecnologiche e troppo avanti.
1: Ah sì, io ho una certa età, ma ho imparato.
0: Assolutamente. Va bene, Nilla, grazie.
1: Ti lascio, Pierangelo.
0: Grazie.
1: Sono anche tua moglie allora.
0: Certo, è qui che ti sente. Ciao Nilla, un abbraccio.
1: Grande abbraccio.
0: Grazie di cuore. Grazie alla nostra Nilla da Bergamo, nata in Valle Camonica, c'è la pubblicità, ma poi torniamo perché qui, ragazzi, stamattina è un programma nel programma. A tra poco.
2: Pubblicità.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 720. Oh, ritorniamo in diretta perché abbiamo già una chiamata. Pronto, chi parla?
5: Professor Giuseppe, dottor Pini.
0: Buongiorno, se non c'è qui dottori, qui stiamo tutti bene. Buongiorno, chi parla?
5: Giuseppe di Trove, ho 78 anni.
0: Buongiorno.
5: Ho telefonato lunedì, ha preso nota una signora.
0: Ce l'abbiamo.
5: Perché volevo chiedere di mettere una canzone.
0: Sì.
5: Stefano Venazio, detto il batterista che è morto di Covid, che ha scritto una canzone, 50 primavere, dedicato sua mamma e suo papà,
0: sì,
5: perché quest'anno faccio 56 anni di matrimonio.
0: Ce l'abbiamo pronta e te la mandiamo, ok? Sappiamo tutto.
5: Grazie, dottor Pini.
0: Grazie.
5: Mi saluti tutti, sua mamma e tutti i suoi autori.
0: Ti salutiamo e ti abbracciamo. Ciao, auguroni, grazie. Grazie di cuore a questo amico, tra poco arriva anche 50 primavere, ma adesso c'è Cuore Matto, Little Tony.

matto la voce di Little Tony. Siamo entrati intanto nella seconda parte, nella seconda ora del nostro appuntamento musicale, del nostro spazio e del sabato mattina, ricordo Super Mattina con Pierangelo. Buongiorno, un saluto anche a coloro che ti ascoltano nella fascia del pomeriggio del mercoledì in replica dalle 14 alle 16. Siamo qui con voi e per voi, mi raccomando, continuate a chiamarci, anche questa mattina vi sento in tanti e in tante, e voi tutti che ci seguite spesso e volentieri, grazie veramente di cuore per la vostra sintonia, per la vostra coerenza con noi e il vostro affetto, grazie. Poi se c'è qualcuno anche che magari non ci ha mai chiamato e vuole chiamarci per la prima volta, lo faccia tranquillamente, vi do il numero, ma lo vedete scritto in sovraimpressione sul vostro televisore, sul canale 787, che è il canale ufficiale della radio, 351 40 41 42 3. Vi ricordo che saremo insieme anche domani domenica dalle 10 alle 12 con Super Mattina, e vi ricordo poi che anche durante il mese di agosto ci sarò con voi adesso in settimana con il nostro editore Agostino, che salutiamo. Prepareremo insomma così il palinsesto del mese di agosto, poi a settembre preparatevi perché ci saranno tante novità, mi raccomando. Allora, l'amico Giuseppe che ci ha chiamato poco fa e ci ha detto: vi sto ascoltando e voglio questa canzone dei Pooh dal titolo 50 primavere. Giuseppe, noi te la dedichiamo di vero cuore, la dedichiamo a te, alla tua famiglia, e la dedichiamo anche a tutti voi cari amiche e cari amici all'ascolto, con l'augurio veramente di una buona estate. Eccola qua, i Pooh, 50 primavere. 351 40 41 42 3. Perché a me piace dare i numeri, ma questi sono i numeri giusti.

Si intitola semplicemente 50 primavere, la voce di un grande gruppo italiano, i Pooh, le 11 e 16 minuti. Buongiorno, buongiorno da Radio Super, buongiorno in questa mattinata odierna 18 di luglio, ormai abbiamo superato la metà di luglio, ci avviciniamo al mese di agosto, il mese delle vacanze, il mese del relax, magari poi invece per molti di voi è ancora un mese di lavoro, e comunque vabbè, noi saremo qui a tenervi compagnia anche nel mese di agosto, mi raccomando, non vi lasciamo da soli. C'è un bellissimo brano ora di Michele Zarrillo che vi voglio regalare in questa nostra bella mattinata insieme qui in diretta alla radio, la radio che si ascolta dalla TV, la radio che si ascolta comodamente anche in automobile grazie alla radio DAB, la radio che si ascolta tramite internet e su tutte le varie piattaforme e anche dall'app Alexa. Basta chiedere Alexa Radio Super la Leonessa. Arriva Michele Zarrillo con L'Acrobata.

Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Ed ora, care amiche e cari amici all'ascolto, attenzione perché sto per proporvi qualcosa di veramente molto importante grazie alla Mixer Italia. Vi do subito il numero di telefono se qualcuno di voi volesse poi prenotare o sapere di più in merito al prodotto che sto per andare ad illustrarvi. 37 91 96 96 96. Di che cosa vi voglio parlare? Magnesio e potassio attivo è un integratore alimentare solubile a base appunto di magnesio e potassio. Gusto arancia, non contiene zuccheri, è una soluzione solubile che voi tutte le mattine dopo colazione in mezzo bicchiere di acqua, c'è all'interno il misurino, perciò avete senz'altro il dosaggio perfetto, andate a bere e andate ad integrare nel vostro organismo, nel vostro corpo, magnesio e potassio. Cosa vuol dire? Adesso arriva la stagione calda, no? Perciò si suda di più e si va a perdere il magnesio. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e all'affaticamento, perciò se abbiamo poco magnesio ci sentiamo stanchi, stanche, affaticati, affaticate, ed ecco che già assumendo al mattino questo prodotto già andiamo ad integrare il magnesio. Ma non solo, attenzione, perché con questo prodotto, essendo magnesio e potassio, andiamo appunto ad integrare anche il potassio. E cosa fa il potassio? Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare, perciò se magari poi alla sera quando ci sediamo ci sentiamo le gambe dure e i polpacci un po' duri, i crampi, è perché appunto ci manca, siamo un pochettino carenti di potassio. Noi andiamo ad integrare questo prodotto, con questo prodotto il magnesio e il potassio, perciò andiamo a risolvere questo tipo di problema, no? Che noi possiamo incontrare adesso, soprattutto ora in questo periodo e più andremo avanti con la stagione calda. Perciò se voi ogni mattina, dopo aver fatto la prima colazione, in mezzo bicchiere di acqua andate a mettere questa soluzione solubile, mescolate con il misurino, che praticamente vi dà il dosaggio perfetto, perciò non ne andate a prendere né troppo poco né troppo tanto, proprio il dosaggio perfetto, lo bevete, gusto arancia, perciò un gusto piacevole. Voi dite, ma io ho problemi con gli zuccheri. No, non ci sono problemi, perché questo prodotto non contiene zuccheri. Attenzione, noi ve lo offriamo, vi facciamo la promozione qui all'interno di Supermattina e per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Super a 27 euro. Attenzione, 27 euro, è un flacone grande, vi dura un mese o anche più se usato con il dosaggio giusto del misurino. E da lì voi ogni giorno, attenzione, andate ad integrare magnesio e potassio, e questo è molto importante. Prenotatelo o, per saperne di più, anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. 27 euro questo flacone, magnesio e potassio attivo, è un integratore alimentare solubile, mezzo bicchiere di acqua ogni mattina dopo colazione, c'è il misurino, ricordo, c'è il dosaggio perfetto, né troppo poco né troppo tanto, e voi ve lo bevete, gusto arancia, e non contiene zuccheri,
e andate ad integrare il magnesio e il potassio. E vi ricordo, se sudando andiamo a perdere i sali minerali, con il magnesio andiamo a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, perciò sarete senz'altro meno stanchi, meno stanche, no? Quella stanchezza di quando fa caldo, che vi sentite stanchi, affaticati, affaticate. In più, il potassio, anche lì, problema mare, ma che dolori alle gambe, che muscoli duri, che mi sento i polpacci e mi sento i crampi. Ecco, grazie a questo integratore che contiene magnesio e potassio, il potassio, attenzione, contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. Perciò questo prodotto, che vi dura un mese, perché è un flacone molto, molto importante, e vi dura un mese, c'è il proprio misurino per il dosaggio perfetto. Ogni mattina dopo colazione, mezzo bicchiere, in mezzo bicchiere di acqua gusto arancia, ve lo bevete e andate a risolvere il problema di integrare magnesio e potassio, soprattutto adesso, da adesso in poi che arriva il caldo. 27 euro il prezzo che noi ve lo andiamo ad offrire. Promozione per gli amici di Radio Super, per gli amici di Super Mattine che ci state ascoltando, attenzione, 27 euro. E chiamate anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio naturalmente la Mixer Italia. Alla prossima! Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989.

0: Radio Super pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili fino al 50% di sconto.
0: Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

cominciamo. Siamo verso la fine di questo nostro appuntamento del sabato, ultima mezz'ora insieme. Mi raccomando, potete ancora chiamarci qualora voi lo vogliate al numero 351 40 41 42 3 per continuare a vivere insieme questa bella mattinata, un bel sabato, tanti amici che ci hanno chiamato, grazie e come sempre veramente di cuore, perché vi sentiamo sempre più vicino a noi. Mi raccomando, continuate a seguirci, perché da noi le novità non mancano e non mancheranno anche nei prossimi mesi. Allora, 351 40 41 42 3, sino alle ore 12 io sono qui con voi in diretta, questa è Radio Super, dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia, da dove vi stiamo così trasmettendo. Un saluto anche agli amici del centro emissione di Bargnano, tutto lo staff tecnico capitanato dal nostro responsabile Ilario Crotti, che salutiamo, e da Bargnano viene irradiato il segnale che arriva direttamente a casa vostra tramite il canale 787 del vostro televisore. La radio è ascoltabile dal televisore, vuoi mettere la comodità. Allora, tante belle canzoni, stiamo spaziando un po' per lungo e per largo, no? Nel mondo della canzone italiana. E ora vi regalo questo brano degli Alunni del Sole. Ve la ricordate questa? Liu.

0: Allora, abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Pierangelo, Giorgio, come lo devo chiamare?
0: Buongiorno, sono Pierangelo, buongiorno. Chi parla?
1: Pierangelo, buongiorno. Sono Luciana Didello.
0: Luciana Didello?
1: Ti può far sentire una canzone.
0: Che canzone vuoi, Luciana?
1: Lassù il cielo è una coperta ricamata.
0: Una coperta ricamata, te la mettiamo verso la fine, ok? Ok?
1: Va bene, grazie mille.
0: Ti saluto,
1: siete
0: ciao.
1: Siete bravissimi.
0: Grazie Luciana, un abbraccio, grazie, grazie, un salutone. Grazie. Grazie alla nostra Luciana Didello che andremo a accontentare come ultima canzone del programma. Intanto continuiamo.

0: Vediamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Piegano, buongiorno.
0: Buongiorno Agostino, buongiorno.
1: Piegano, pensa che ti stavo chiamando per chiederti la stessa canzone che ti ha chiesto Luciano Didello.
0: Ma guarda che sintonia.
1: Ma neanche farlo apposta. Allora adesso ho insistito, ti chiamo subito perché voglio dire a Piegano questa cosa.
0: E noi la mettiamo, assolutamente.
1: Questa canzone che qualcuno si è accreditato come propria.
0: Ma in verità...
1: Ma non è assolutamente vero, perché mio papà cantava questa canzone.
0: Certo, è vero.
1: Poi tutti l'hanno scritta loro, tutti l'hanno rifatta loro, tutti l'hanno, ma non è vero.
0: Capita è così.
1: Però ecco, mi unisco alla Luciana, che la dedico anche a lei, che non so chi è questa amica, però visto che è la nostra
0: ascoltatrice, quasi, sì, assolutamente.
1: Ascoltatrice e quasi compaesana.
0: Compaesana, certo.
1: E poi,
0: tutto bene lì?
1: Una canzone... Tutto bene, sì, io ho delle novità bellissime da portarti, ci vediamo appena
0: assolutamente
1: possibile.
0: In settimana.
1: Avrei già preannunciato che tutto il mese di agosto tu terrai
0: certo.
1: compagnia con la radio.
0: Noi siamo qui.
1: Alle amiche che stanno a casa in spiaggia, ci organizziamo per vedere se riusciamo a fare qualche diretta dalla piscina,
0: sì.
1: Non è difficile,
0: con i nostri potenti mezzi.
1: Con i nostri potenti mezzi. È una mattinata molto calda, ho sentito che vanno fatti bei complimenti nella prima ora.
0: Bene, dai, sì, è bello, dai.
1: Ho seguito poco, ho sentito 50 primavera dei Pooh.
0: Certo.
1: Ho sentito qualcosa. E basta, così quando puoi, quando metti quella canzone lì per la Luciana, la metti anche per tutti gli altri.
0: Assolutamente,
1: per me.
0: Assolutamente.
1: E io la dedico alla Luciana e a tutti gli altri.
0: Agostino, grazie
1: ciao,
0: per
1: Pierre,
0: tutto.
1: A te, grazie,
0: un abbraccio. Ciao Agostino.
1: Ciao.
0: Grazie al nostro editore Agostino, mi piace perché quando sentiamo Agostino è bello, perché vuol dire che il nostro editore è sempre attento e sempre pronto a regalarci qualcosa di importante. L'avete sentito, arrivano delle novità. Ma continuiamo con la canzone.
2: E poi

0: Oh, bella, bella, bella questa, questo brano dal titolo Liu, Gli alunni del sole. Ed ora Adriano Celentano, questo brano, questa canzone che è stata la sigla di Fantastico degli anni, fine anni 80, se non sbaglio 89, ma non voglio dire una cosa per l'altra. Eccola qui, non so se la conoscete, L'ultimo gigante.
1: D'inverno quella notte. D'inverno quella notte.

0: L'ultimo gigante, la voce del grande Adriano Celentano. Ma qui questa mattina non va e viene. Adesso ho visto che in regia è arrivato anche il nostro Lorenzo, si è spostata Elisa, è arrivato Lorenzo qui questa mattina, è un porto di mare. Buongiorno Lorenzo, buongiorno, buongiorno. Apri il microfono, poi puoi anche salutare, non è che ti mangiamo, Buongiorno.
1: Ah, buongiorno. Voi dovete capire che al 10 a mezzogiorno saranno 5-6 minuti che mi sono svegliato.
0: No, non è vero. In verità stamattina...
1: Stamattina mi sono alzato presto per preparare tutto, serie di cose, degli eventi che stanno arrivando.
0: Va bene, ok. Allora, buongiorno Lorenzo, grazie. Buongiorno. Grazie innanzitutto che sei venuto a trovarci qui alla radio. Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Sei pronto a vivere questa estate con la radio? Abbiamo tante cose davanti, anche tecnicamente da preparare. Sei pronto?
1: Sono già anche stufo.
0: No.
1: Si scherza sempre. Sono prontissimo, sono carico e soprattutto sono emozionato, cioè più che emozionato sono pronto a mettermi in gioco per migliorare tutto quello che si può migliorare in questo mese che davanti a noi, diciamo, ecco.
0: L'estate e noi non vi lasciamo soli, grazie al nostro editore che veramente...
1: Esatto, grazie sempre a Agostino che io curo la parte tecnica insieme sotto la supervisione di Lario, diciamo, ma l'ideatore di tutto, quello che ci approva tutto è sempre il patron,
0: il nostro Agostino Rabizzi. Ti salutiamo. E a proposito di Agostino, mandiamo la canzone che ci ha richiesta, eccola qui, il cielo è una coperta ricamata, eccola qui che abbiamo questa bella versione del maestro Franco Bagutti per Agostino, per Luciana e per tutti gli nostri ascoltatori. Buon'estate.
1: Buon'estate, buon'estate.

poesia questa canzone, Il cielo è una coperta, ricamata la versione dell'orchestra del maestro Franco Baguti, che salutiamo perché è un amico di Radio Super e di Super TV. Ed ora Albano e Romina, Felicità.

0: Allora, vediamo se abbiamo una chiamata in linea per noi. Pronto?
1: Ciao, sono Renata di Castelcovati.
0: Buongiorno, Renata da Castelcovati.
1: Mi dico bene che siete talmente bravi, bravi, con le belle canzoni.
0: Grazie.
1: Che non finiscono più.
0: Renata,
1: bravissimi.
0: Renata, grazie. Stai con noi anche domani che te ne dedichiamo una, ok?
1: Va bene, cuore matto.
0: Te la mettiamo domani, prendiamo subito nota.
1: Sì.
0: Ciao, Renata.
1: Il mio cuore matto, va bene?
0: Ciao, Renata, grazie, sei una grande.
1: Ciao, ciao. Renata.
0: Un abbraccio, grazie Renata, ciao, grazie alla nostra Renata da Castelcovati.

Felicità, un classico della canzone italiana, Albano e Romina. Vabbè, siamo addirittura d'arrivo, però prima devo salutare Cesare, papà Cesare, Mirko, Fabrizio, Ilario, Wanda, tutti gli amici, Stefano, insomma, salutiamo tutti che ci stanno seguendo. In particolare salutiamo però Cesare. Cesare, dai che sei un grande, lo sappiamo noi che tu sei un grande. L'amico Cesare tutte le volte che mi vede mi regala sempre una caramella, eh. Perciò Cesare, mi raccomando, prepara le caramelle, perché la prossima volta che ti vedo ne mangiamo una insieme, ok? Un salutone, un abbraccio a questi amici, a Cesare, Mirko, Fabrizio, il nostro Ilario e tutta la famiglia, va bene? Allora, e per l'amico Cesare abbiamo preparato la canzone che chiude questo appuntamento di oggi. Luciano Taioli con un classico, Mamma. Perciò Cesare, adesso Ilario ti alza il volume del televisore e preparati a cantarla. Intanto grazie di cuore a tutti voi che mi avete seguito, grazie a tutti coloro che hanno chiamato, che sono intervenuti e intervenute, che hanno reso bello e importante questo appuntamento di oggi. Torno domani mattina dalle 10, sempre qui in diretta dallo studio 2 di Radio Super, da Cadignano di Verola Nuova, per regalarvi ancora un po' di compagnia in questa domenica d'estate. Grazie, grazie veramente di cuore. Grazie a Elisa che ha curato la regia, grazie al nostro Lorenzo e ancora grazie di cuore a tutti voi. Come sempre, un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Luciano Taioli, Mamma. Buon pomeriggio!

0: Radio Super pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili fino al 50% di sconto.
0: Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
1: Le 17 e 2 minuti.

0: sei andata via, allora addio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: Radio Super Pubblicità.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 17 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi, mercoledì 22 luglio, celebriamo la festa di Santa Maria Maddalena. Maria di Magdala, guarita da Gesù, è tra le donne che lo servono durante il suo ministero. Sale con lui a Gerusalemme ed è presente sotto la croce e al momento della sua sepoltura. Il mattino dopo il sabato, mentre sostava in lacrime presso il sepolcro vuoto, fu visitata da lui, che la incaricò di andare dai discepoli a portare l'annuncio della sua risurrezione con le parole solenni: «Va dai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Papa Francesco ha elevato la memoria al grado di festa il 3 giugno 2016 per sottolinearne il singolare ruolo di prima testimone della risurrezione e di apostola degli apostoli. Disse il Signore a Maria Maddalena: «Va dai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Assieme a questa grande santa ci prepariamo, fratelli e sorelle, a celebrare degnamente questa santa Eucaristia. Chiediamo umilmente perdono al Signore di tutte le nostre colpe. Signore, via che riconduce il Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
1: pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo.
0: Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
1: Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Tu che togli
1: i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annuncio della gioia pasquale. Fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa: sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Parola di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne in terra arida, assetata e senza acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Ha sete di te, Signore, l'anima mia.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Allora corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dalla parte dei piedi, dove era stato deposto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno messo». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ed ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo andrò a prendere». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa «maestro mio». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore.
1: Diciamo ancora una breve parola sulla vita di questa grande santa. Maria è originaria di Magdala, da cui Maddalena, che è una città sul lago di Tiberiade. Liberata da Gesù da 7 demoni, si mette al suo servizio e assiste insieme alle altre donne alla sua morte sotto la croce. Come premio alla sua totale fedeltà, è la prima a vedere Gesù risorto. Naturalmente dopo la Vergine Maria, la mamma di Gesù. In un primo momento non lo riconosce e lo scambia per il giardiniere, ma quando Gesù la chiama per nome, i suoi occhi si aprono e dal profondo del cuore le esce l'esclamazione «Maestro» e si getta ai suoi piedi. Avrebbe voluto restare a lungo con lui e ascoltarlo come nei tempi passati, ma Gesù la invia agli apostoli per avvertirli di questo evento straordinario. E Maria corre in fretta ad annunciare loro che il Signore è risorto. Secondo la tradizione si trasferisce a Efeso, dove muore. Maria Maddalena è la fede fatta amore appassionato, estranea ai sentimenti tiepidi, a un cuore diviso, il suo è solo per il Maestro. Lo amò mentre viveva e lo cercò quando giaceva nel sepolcro, recita un'antica sequenza del XII secolo. Ora guardando il Vangelo facciamo una breve considerazione. Maria di Magdala cerca il Signore, sa che è morto, ma lo cerca ancora disperatamente. Ma la cosa che ci deve sempre più sorprendere è che Gesù per primo cerca ciascuno di noi. Se noi lo cerchiamo perché gli vogliamo bene, ecco, Gesù ci ama ancora di più, immensamente di più del nostro amore, e ci cerca sempre. Purtroppo qualche volta il nostro cuore e la nostra mente sono turbati dal dolore, dalle preoccupazioni, dai problemi e non ci accorgiamo che Lui è vicino a noi, cammina con noi. Ma Lui ci chiama per nome, Maria. E la Maddalena si è risvegliata, il suo cuore e i suoi occhi si sono aperti. Rabboni, Maestro. Anche nelle nostre notti il Signore ci chiama continuamente per nome. Non cancella la nostra storia, né disprezza le nostre lacrime o sofferenze, le trasforma e ci rimette in piedi. Gesù quindi non disprezza le nostre lacrime, il nostro dolore, ma accompagnandoci ci trasforma e ci dà la forza per continuare il nostro cammino. Come Maria Maddalena che è inviata ad annunciare agli apostoli che Gesù è veramente risorto ed è l'apostolo degli apostoli, così noi, sostenuti da questa fede, da questo amore che Gesù è risorto, ci ama, è sempre con noi, siamo chiamati a testimoniarlo negli ambienti in cui viviamo, famiglia, lavoro, parrocchia, quartiere. Questo è l'annuncio che cambia la vita di chi lo accetta. Cristo è veramente risorto. Ci aiutino la Vergine Maria e Santa Maria Maddalena a dare sempre questa sublime testimonianza di una vita nuova nel risorto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
0: Benedetto nei secoli, Signore.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
0: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
1: Accetta, o Padre, i doni che ti presentiamo nella festa di Santa Maria Maddalena, come il tuo Figlio unigenito accolse con bontà l'offerta preziosa del suo amore fedele, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Signore sia con voi.
0: Con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: Cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Padre mirabile, nella misericordia, non meno che nella potenza, per Cristo, Signore nostro. Nel giardino egli si manifestò apertamente a Maria di Magdala, che lo aveva seguito con amore nella sua vita terrena. Lo vide morire sulla croce e dopo averlo cercato nel sepolcro per prima lo adorò risorto dai morti. A lei diede l'onore di essere apostola per gli stessi apostoli perché la buona notizia della vita nuova giungesse ai confini della terra. E noi, unite agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, Signore Dio dell'universo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto
0: dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli.
1: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni, la bruciata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Animati dallo Spirito di Gesù e formati al suo divino insegnamento, diciamo con gioia: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona luce.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Signore, Signore.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

L'amore di Cristo ci possiede perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri infondi in noi, o Signore, l'amore fedele che unì sempre Santa Maria Maddalena a Cristo suo Maestro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Cristo risorto, andiamo in pace. Cantiamo il canto, andrò a vederla un dì.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 19 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: La tua musica.
6: I tuoi amici.
5: È Radio Super.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 20 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Radio Super Pubblicità.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 21 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
1: Signore e signori, buonasera. Tra poco istante andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della Coldiretti.
1: Il film è terminato, è mezzanotte, come se fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto, tutti e due. Dobbiamo alzarci presto, domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è...

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

come sei, non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 22 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 23 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: È Radio Super.
2: La tua Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. One day.

Sunday.